0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

scelta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

NCC con I'm Not In Love. Iniziamo così con un brano particolarmente delicato, il nostro appuntamento, ed è giusto che sia così visto che da pochi minuti abbiamo oltrepassato le 5 del mattino e sarà un'altra meravigliosa domenica quella che trascorreremo insieme, una domenica di quasi fine giugno che ci auguriamo possa essere all'insegna della serenità e soprattutto baciata dal sole. Ma insomma, visti i tempi, sicuramente le temperature saranno una giornata bella su buona parte dell'Italia. Oggi è ancora poche ore, poi dalle 10:25 scatterà il solstizio d'estate, quindi ultimi minuti, ultime ore della primavera del 2026 con Mattia Brena alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto, avremo modo poi di prendere contatto anche con gli amici di Meteo.it. E come sempre c'è la nostra grande musica ad accompagnarvi in queste prime fasi del giorno. Rimanete con noi perché tra qualche minuto vi sveleremo una piccola curiosità, ovvero quante sono le colonne che effettivamente vanno a comporre il colonnato di Piazza San Pietro a Roma. Subito sonorità estive che arrivano da Napoli con Nugenea. Questa è On and On.

0: Born in Spanish con Elton John, e salutiamo anche quanti, tanti amici che ci ascoltano da Roma, molti dei quali ascoltatori di lunghissimo corso che ascoltavano Radio Monte Carlo negli anni 70-80 attraverso le mitiche onde medie che appunto abbracciavano e coprivano buona parte della parte dell'alto e medio Tirreno, quindi Liguria, Toscana, Roma, Lazio, fino ad arrivare in Campania, anche parte della Calabria, della Sicilia. Però adesso vogliamo appunto rimanere a Roma, in modo particolare a Piazza San Pietro, situata lì di fronte alla Basilica di San Pietro in Vaticano, e rappresenta uno degli scenari più incredibili e belli non solo di Roma ma dell'intera cristianità. Ecco, la sua fama è dovuta soprattutto al maestoso colonnato barocco, un capolavoro architettonico ideato dal prolifico architetto e scultore Gian Lorenzo Bernini tra il 1656 e il 1667 su incarico di Papa Alessandro VII. Ecco, questo colonnato abbraccia, lo sappiamo, letteralmente la piazza, trasformandola in un luogo di accoglienza, di spiritualità. In un colpo d'occhio non è possibile saperlo, ma ci siamo mai chiesti quante sono le colonne presenti lì in Piazza San Pietro? Bene, la risposta è precisa e a mio avviso anche sorprendente. Il colonnato comprende 284 colonne, tutte realizzate secondo un ordine, l'ordine dorico, che si dispongono in quattro file concentriche. Ecco, questa disposizione non è casuale, ma è studiata per creare un effetto prospettico unico, e le famose illusioni ottiche di Piazza San Pietro ne sono la testimonianza. Quindi 284 sono le colonne effettivamente presenti in Piazza San Pietro a Roma.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ghost Town, Madonna, e alle 15 di oggi il Sole entrerà ufficialmente nel segno astrologico del Cancro. Prima però, dicevamo alle 10.25, ci sarà il solstizio d'estate, inizio ufficiale della bella stagione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi oggi una mattinata piena di sole in Italia, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con qualche temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso con massime che al centro-nord e in Sardegna si avvicineranno anche ai 40 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 29-30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Era questo il primo aggiornamento per oggi. Grazie agli amici di meteo.it. Tra poco su Radio Monte Carlo vi segnaleremo un bellissimo cammino grazie al quale è possibile scoprire i posti più belli della Valle d'Aosta.

0: E domenica mattina, il 21 di giugno, e siete su Radio Monte Carlo con il Mattia Brena, la parte tecnica e il Bragatto, che vi salutano da Milano e dal Principato di Monaco. Vi auguro una buona giornata, un buon risveglio, una buona domenica con la grande musica di Radio Monte Carlo. Adesso dalla Costa Azzurra, dal Principato, vogliamo trasferirci in alta quota, perché se vi piace la montagna e soprattutto amate camminare, ci permettiamo di segnalarvi il Cammino Balteo, che è uno dei più belli e lunghi della Valle d'Aosta. Il sentiero, pur sviluppandosi prevalentemente sul fondovalle o comunque in media quota, ha delle altitudini che variano tra i 300 e i 1900 metri sul livello del mare, ma può essere praticato in primavera, anche in estate e fino in autunno, lungo quasi 350 chilometri. Non è poco. Questo itinerario è ad anello, abbraccia l'intera Valle d'Aosta, toccando numerosi comuni, offrendo panorami mozzafiato su valli, monumenti storici, montagne. Le tappe sono 23 e ognuna richiede dalle 4 alle 6 ore di cammino. Possiamo fare anche un pezzetto, voglio dire, di questo Cammino Balteo. Cammino Balteo che parte e arriva da Pont Saint-Martin, è una delle prime località della Val d'Aosta, percorrendo la valle centrale arriva sino a Morget, per poi appunto ritornare indietro verso Pont Saint-Martin. Siete su Radio Monte Carlo, vi abbiamo dato un piccolo spunto per quest'estate. Tra poco invece cercheremo di capire quali sono gli effetti positivi dell'arte sul nostro stress.
1: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con caffè latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM24. L'informazione inizia prima con TGCOM24, solo su Radio Monte Carlo.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: nuova di Teddy Swims nella domenica mattina di Radio Monte Carlo. Buongiorno e felice di sveglio. Lo sapete che Radio Monte Carlo è da sempre la radio ufficiale delle grandi mostre dell'arte e si scopre con grandissimo piacere che la vera medicina contro l'ansia e lo stress è una visita ad un museo. Infatti una ricerca fatta in Italia dall'Università Bocconi di Milano ha dimostrato come il benessere psicofisico trovi giovamento nelle passeggiate, nel passeggiare in mezzo alla natura, potrebbe anche essere, ma soprattutto in mezzo alle opere d'arte. L'arte parla al cuore, al sistema nervoso, rallenta il respiro, abbassa il battito cardiaco e aiuta a ritrovare l'equilibrio, una bella omeostasi interna. Quindi un pomeriggio al museo può ridurre ansia e stress fino al 25%, specie se associato a pratiche di consapevolezza come la mindfulness, mentre una semplice visita guidata fa registrare un calo del 20%. Ad ogni modo, visitare un museo fa diminuire lo stress, oltre ad arricchire, insomma, la nostra mente e la nostra cultura. Tra l'altro, come sapete, vi dicevo, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di moltissime mostre in Italia. Vi regaliamo anche i biglietti per poterle visitare e potete trovare l'elenco completo nella sezione arte su radiomontecarlo.net. Adesso è qui nostalgico presente Malika Ayane.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto.

Sul finire degli anni Ottanta, Tracy Chapman ci regalava questa Fast Car, pezzo che riflette sui rapporti familiari spesso conflittuali, ma anche sul provare a cambiare le condizioni sociali. C'è Mattia Brena, la parte tecnica, pochi minuti dopo le 6 del mattino. Io sono Stefano Bragatto e ritorniamo ad occuparci di stress, perché lavorare in condizioni tossiche purtroppo può essere tanto dannoso

quanto respirare fumo passivo. Infatti gli studiosi hanno analizzato 228 ricerche ricostruendo un quadro allarmante. L'instabilità lavorativa aumenta del 50% il rischio di peggiorare le proprie condizioni di salute. Lo stress da lavoro provoca anche danni economici. Infatti, secondo l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, ogni anno i problemi mentali derivanti dal burnout professionale costano 240 miliardi di euro, di cui il 57% è legato alla perdita produttiva dovuta alle assenze per malattia, che è un paradosso se ci pensiamo bene. È necessario comunque ricordare che in Italia lo stress correlato al lavoro è riconosciuto come rischio professionale e le aziende dovrebbero valutarlo e prevenirlo, anche se purtroppo spesso non avviene. E allora, questa è la domenica di Radio Monte Carlo, non si dovrebbe fare, ma continueremo a parlare di lavoro anche nel corso dei prossimi minuti, in particolare della modalità vacanza, quindi un risvolto un po' positivo che scatta però in un determinato momento del periodo autunnale, ma soprattutto estivo. Ne parleremo tra poco, subito Fulminacci e Stupida Sfortuna.

Rod Stewart nel primo mattino di Radio Monte Carlo, artista che vedremo in Italia, unico concerto del quale Radio Monte Carlo è radio ufficiale, suonerà Bassano dei Grappa in provincia di Vicenza giovedì 2 luglio. E allora, vacanze, estate, pensare alle vacanze mesi prima è sicuramente positivo e la stragrande maggioranza delle persone entra in modalità vacanza 3 giorni prima dello stop dal lavoro, 3 giorni e parte la vacanza psicologica. Dietro a questa fuga anticipata c'è una motivazione molto concreta, quello che abbiamo citato prima, il burnout. Infatti il 75% degli interpellati ha dichiarato di vivere episodi ricorrenti di confusione mentale, di stanchezza sul lavoro. C'è chi sente il bisogno di prendersi una pausa, chi passa il tempo a immaginarsi la meta scelta, chi poi diventa più irritabile del solito. Quindi, come dire, la nota positiva è che entrare in modalità vacanza 72 ore prima migliora l'umore e fa ridurre lo stress, ed è il 70% dei lavoratori che mi entra in modalità vacanza 3 giorni prima della partenza. Facciamo così anche una settimana prima, l'importante è stare bene. Tra poco su Radio Monte Carlo, secondo contatto di giornata con gli amici di meteo.it.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Dottore, devo prepararmi all'estate! Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Culture Club su Radio Monte Carlo alle 10.25 di questa domenica 21 giugno si verificherà il tanto ambito e amato solstizio d'estate, il giorno più lungo dell'anno che segna appunto l'arrivo dell'estate. A proposito, sentiamo se le temperature continueranno a salire o scenderanno. Prendiamo contatto con gli amici di meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi oggi una mattinata piena di sole in Italia, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con qualche temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso con massime che al centro-nord e in Sardegna si avvicineranno anche ai 40 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 29-30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Domenica 21 giugno, primo giorno d'estate, grazie agli amici di meteo.it, e questa è la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Buongiorno, buongiorno, la colonna sonora perfetta per iniziare al meglio questo giorno di festa per voi che in questo momento siete già in movimento su strade e autostrade e state raggiungendo le località di mare, di montagna o di laghi. Però adesso non vogliamo occuparci solo di Monte Carlo, di turismo, di vacanze, ma di una tematica importante, perché se ne parla oramai da anni, ma il problema non è ancora risolto, ovvero la plastica che continua ad aumentare ogni anno. Nel mondo ne vengono prodotte oltre 400 milioni di tonnellate, circa la metà di queste vengono progettate per essere utilizzate una sola volta. Meno del 10% purtroppo viene poi effettivamente riciclato, il resto finisce nelle discariche, viene bruciato o peggio ancora viene disperso nell'ambiente. Si stima che ogni anno 11 milioni di tonnellate di plastica finiscano direttamente nei corsi d'acqua o comunque negli oceani, l'equivalente del peso di 2200 Torre Eiffel e dell'altezza di due Burj Khalifa, che è l'edificio più alto del mondo. Sono dati che purtroppo devono assolutamente farci riflettere. Tra poco invece, dicevamo prima, di movimento su strade e autostrade per raggiungere le località di mare, tra poco invece ci sposteremo sulle due ruote, ovvero cercheremo di capire se davvero andare in bicicletta ci rende felici.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Sa.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home.
1: Play This Song con Mariah Carey ed Anderson .Paak. Grande, grandissima musica nella domenica mattina di Radio Monte Carlo. Buongiorno, tanti a quest'ora del mattino, temperature permettendo, si concedono la corsetta di primo mattino oppure anche in bicicletta per fare qualche chilometro ancora al fresco, perché no? E pedalare non farebbe soltanto bene al corpo ma anche alla mente. Per questo il ciclismo non è solamente fare attività fisica, ma farebbe bene alla salute perché migliora l'umore, abbassa i livelli di cortisolo, potenziando anche le funzioni cognitive, cioè il cervello funziona meglio. In particolare, pedalare all'aria aperta regolarmente indurrebbe il rilascio di endorfine, che sono quei neurotrasmettitori come la serotonina, la dopamina e la norepinefrina, che sono fondamentali per il buon umore. Per questo il ciclismo è considerato fondamentale per prevenire e trattare l'ansia, la depressione, lo stress cronico, ma non bisogna per forza stare in campagna. Chi vive in città può utilizzare la bici per gli spostamenti giornalieri, ovviamente se ci sono le piste ciclabili, ma queste insomma per fortuna si stanno moltiplicando e stanno aumentando a vista d'occhio in molte città italiane. Siamo diretti verso le 7 del mattino e questa è la domenica d'estate firmata Radio Monte Carlo.

0: fidati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra, navigazione intelligente a soli 449 euro fino al 2 luglio da Comet.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano, almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera per i colloqui con l'Iran e il capo diplomazia degli Ayatollah vedrà Vance. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Incidente notturno a Ceriale, nel Savonese. Perde la vita una 22enne in scooter, figlia di una assessora comunale. In un video le risate di un giovane a bordo dell'auto che l'ha investita. Negativa ai test di alcol e droga la ragazza che guidava la vettura. Dopo lo scontro si è fermata. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, in corso a Guadalupe Tunisia-Giappone per il gruppo F, dalle 18 Spagna-Arabia Saudita ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio-Iran a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi oggi una mattinata piena di sole in Italia, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con qualche temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso intenso con massime che al centro-nord e in Sardegna si avvicineranno anche ai 40 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui oggi splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 29-30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Milano traffico bloccato per incidente tra il bivio A1 fine complanare di Piacenza e il bivio A1 inizio complanare di Piacenza. Ci sono code tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio complanare di Piacenza. Verso Napoli tratto chiuso per incidente tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. C'è un chilometro

di coda tra l'immissione sul raccordo A14 e Sasso Marconi Nord. Sulla A14 verso Taranto un chilometro di coda per incidente tra Riccione e Pesaro. Sulla statale 4 via Salaria rallentamenti per incidente all'incrocio Rocca Sinibalda. Prudenza e buon viaggio.

fatto bere un bigliettino al DJ con scritto George Michael Freedom e me l'ha messa, me l'ha fatta sentire, me l'ha suonata. Funzionava così, tu davi i bigliettini ai DJ e poi loro, se erano in vena ovviamente, ti mettevano la canzone. L'ho chiesta a Paolo Rossato, infatti me l'ha messa qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno, le 7:10 minuti, io sono Stefano Gallarini, c'è stato Stefano Bragatto prima. Paolo Rossato ovviamente è in regia rigorosamente con i vinili oggi, perché da ieri che si li sta portando dietro, perché ha fatto una serata proprio vinilica. Dovete sapere che è l'unico DJ al mondo che io conosca che non beve niente, cioè non ama i drink, non lo fa. L'unico suo drink penso che sia l'acqua tonica, immagino, così è semplice, senza il gin, magari con qualche cubetto di ghiaccio, ecco, potrebbe essere, perché l'estate va bene. Ma è così che funziona, e infatti la sua serata è stata, gliel'ho chiesto, io non l'ho vista purtroppo, non l'ho sentita, ma mi piaceva quest'idea di tornare a una serata vintage con tanto di vinili, con la puntina che si sente, col fatto di ritornare un po' all'epoca dei DJ che mettevano i dischi nel vero senso della parola. Adesso invece è tutto sulle chiavette, anche se la tecnologia permette di ricostruire, diciamo così, ai piatti finti, in pratica il giradischi, per capirci, è finto, e nel senso che c'è solo un coso che gira e tu metti la mano e sembra di sentire il vinile, perché viene tutto creato in modo digitale elettronico, ma probabilmente lo sapete, però se non lo sapete fa niente, è così che funziona adesso. Quindi la vecchia tecnologia, diciamo la vecchia tecnologia analogica, è stata trasportata in quella invece elettronica, e vabbè, cercando di avere lo stesso sapore. Anche i pezzi nuovi, per esempio, prendono sempre dal passato. Lui è uno che la sa lunga da questo punto di vista, ed è Bruno Mars.

0: progetto con Rudy MacBianco che va avanti nel tempo. Qua era il 1984, ancora con la voce di Beja, Sneaking Out the Back Door su Radio Monte Carlo. Era il 1975 quando sono apparse le primissime radio libere in Italia, anche se non erano ancora completamente legali. Lo sono diventate il 28 luglio del 1976. Da quel momento lì in poi le radio libere hanno cominciato a essere presenti legalmente in Italia. E la gente ascoltava quelle, e tra le canzoni, le primissime canzoni che venivano messe in onda, c'è quella che ascolterete tra poco.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

Eccola qua, Francesca Michelin di Distratto su Radio Monte Carlo. Stavo pensando a tutte le cose che stanno succedendo e gli eventi che poi ci sono d'estate e che sono spesso eventi molto molto interessanti. E per quanto riguarda Sestri Levante ce n'è uno, si intitola Due Facce. È iniziato ieri, oggi ci saranno le premiazioni. In cosa consiste? Sono i vignettisti che arrivano da tutto il mondo, credo, e che si mettono a disegnare le coppie. Ecco perché Due Facce. In pratica ci sono coppie incredibili, e non so, per esempio nipoti con i nonni, coppie sposate ovviamente, amici, però bisogna essere rigorosamente in due e i vignettisti devono fare le vignette, devono fare i ritratti. La cosa bella dei vignettisti è che riescono a trovare i tratti particolari delle facce, ed è questa la cosa incredibile, che riescono a guardarti in un modo come nessun altro riesce a vederti. Per quando tu ti vedi disegnato dici: ma io ho quelle caratteristiche? Sì, ed è, non so, il naso un po' più grosso, gli occhi messi in un certo modo, i capelli, le orecchie, hanno una capacità di vedere le cose che tutti gli altri non riescono a vedere. La cosa del vignettista è proprio quella, la caratteristica, quindi non è un disegno esattamente da cartolina, una fotografia, ma è qualcos'altro, ed è quello che diventa divertente. Allora, io chiaramente devo fare un grande abbraccio al nostro ascoltatore assiduo, che è Agostino Longo, che è uno dei vignettisti, insomma, più famosi d'Italia, e che è lì adesso, mi ha appena mandato alcuni ritratti che ha fatto proprio ieri. Oggi vediamo un po' come andranno le cose, però devo dire bravi, bravi davvero per il vostro mestiere, perché adesso con intelligenza artificiale anche lei fa i ritratti, è quasi brava come voi. Però la cosa incredibile è che l'intelligenza artificiale sta imparando a disegnare proprio grazie la vostra capacità. È chiaro che poi la mano dell'artista è sempre un'altra cosa, con tanto di firma. I Maroon 5 con Heroin.

0: La voce di Lee Marlin in Sitting Down Here su Radio Monte Carlo. Ci sono canzoni dedicate alle persone, perché il titolo della canzone è proprio il nome di quella persona, solo che poi gli autori ti dicono sì, è una persona reale, però non vi dirò chi è e non ve lo posso dire, perché poi deve sempre rimanere il mistero. In realtà, nella canzone che ascolterete tra poco, alla fine si è capito perfettamente di chi si trattasse.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Mille avventure che non finiranno, se per quegli amori esisteranno nuove spiagge.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
3: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Pare che questa Valerie di Steve Winwood sia Valerie Carter, una corista, insomma, della quale si è parlato, e forse c'è stato un amore, ma questo non è stato mai raccontato. Non so se avete letto, un po' di giorni fa è successo questo: durante un viaggio in autostrada verso la Calabria, due genitori sardi hanno lasciato la figlia di 10 anni in una stazione di servizio. Se ne sono accorti dopo, insomma, sono ripartiti, se ne sono accorti quasi subito, perché succede anche questo d'estate, soprattutto quando fai delle cose di routine. Però in autostrada non è facile, non è che puoi tornare indietro, devi aspettare per forza l'uscita successiva. Quindi hanno chiamato immediatamente le forze dell'ordine dicendo: c'è successo questo, la bambina era già tranquilla, al sicuro, non c'era nessun problema, per cui poi sono tornate indietro, è andato a finire, è andato tutto benissimo. Però succede che d'estate volete un po' la voglia di andare in vacanza, volete il fatto che ci sia la routine delle situazioni, e alla fine a volte si perdono le persone che sono al nostro fianco, che dobbiamo portare dietro per un motivo o per l'altro. Io per esempio ricordo perfettamente il racconto di un mio amico che era andato al cinema con la sua fidanzata e aveva parcheggiato la macchina in uno di quei parcheggi sotterranei. Pioveva molto forte, quindi sono andati al cinema, hanno visto il film e siccome quando sono usciti appunto pioveva, lui ha detto: vado a ritirare la macchina e poi ti vengo a prendere perché sennò ti bagni. Ok, lui ha preso la macchina e è tornato a casa. Soltanto quando è tornato a casa si è accorto che la fidanzata era rimasta al cinema. In pratica, ma non è mancanza di amore, è che fai una cosa come routine, e quindi lui ha preso la macchina e automaticamente è tornato a casa. Mi ha fatto molto ridere questo, ma stavo cercando cose che sono accadute e sono finite tutte molto bene. Per esempio, l'anno scorso un bambino di 6 anni si è stato dimenticato al supermercato, perché è successo che ognuno dei due genitori, che si erano divisi per fare la spesa, tipo tu vai a prendere la frutta e tu i surgelati, erano convinti che il bambino fosse con l'altro, per cui quando succede questo poi alla fine ti accorgi che appunto non è così. Oppure in spiaggia, è successo a Rimini nel 2024, una famiglia semplicemente ha cambiato, si è spostata con l'ombrellone e non si era accorta che la figlia era andata a giocare da un'altra parte, quindi quando la figlia è tornata in postazione dove prima c'era l'ombrellone non ha trovato più i genitori. Insomma, sono cose che succedono, però tutto bene quel che finisce bene. E magari vi siete persi anche voi quando eravate piccoli. Una volta mia mamma è andata in un grande magazzino a provare un abito, un vestito in camerino, non me l'aveva detto, io non la trovavo più, insomma sono messo a piangere come un disperato, poi alla fine tutto è andato bene.

0: pezzo di Black Velvet su Radio Monte Carlo, mentre c'è una scrutatrice che ha perso sua figlia in bagno in Inghilterra, non sapendo l'inglese, non sapeva come spiegarsi, però alla fine l'hanno trovata, non c'è stato problema. Ora su Radio Monte Carlo le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate.

0: sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Il governo ci sarà alla parata del 4 luglio. Incidente notturno a Ceriale, nel Savonese. Perde la vita una 22enne in scooter, figlia di un'assessora comunale. In un video le risate di un giovane a bordo dell'auto che l'ha investita. Negativa ai test di alcol e droga la ragazza che guidava la vettura. Dopo lo scontro si è fermata. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani, ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e di traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0. A Guadalupe il Giappone batte la Tunisia per il gruppo F, dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione e tempo stabile in Italia. Questo significa che la mattinata sarà piena di sole da nord a sud in tutto il paese. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con la possibilità di brevi isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in ulteriore lieve aumento, intenso soprattutto al centro-nord e in Sardegna, dove si sfioreranno addirittura i 40 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
0: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, traffico bloccato per incidente tra la fine della complanare di Piacenza e l'inizio della complanare di Piacenza. C'è coda tra la diramazione Fiorenzuola e l'inizio della complanare di Piacenza. Verso Napoli, per incidente, tratto chiuso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Ci sono 2 chilometri di coda per il tratto chiuso tra il bivio A1 raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord. Sulla A11 verso Pisa, rallentamenti per incidente tra Prato Ovest e Montecatini Terme. Sulla A26 verso Genova-Voltri, code per traffico tra Ovada e Masone. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Bellano verso il passo dello Spluga. Sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa per una frana tra l'incrocio Maratea e l'incrocio Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Prudenza e buon viaggio.

Non può che mettere serenità un pezzo come questo di Sade, Kiss of Life su Radio Monte Carlo alle 8-9 minuti. Sono Stefano Gallarini, ancora buongiorno, buona domenica. Io voglio inchinarmi di fronte a Matteo Stella. Sto leggendo di lui in una pagina di Repubblica, oggi c'è un'intervista, e si racconta di questa guida di mountain bike trekking, bravissimo. Adesso vi racconto la sua storia, molto interessante. Lui tra l'altro sarà ospite all'Ulisse Fest che si terrà a Genova dal 10 al 12 luglio. Allora, lui in pratica è rimasto senza lavoro e ha deciso di cercare altrove un'alternativa. Insomma, dice: sono senza lavoro, siccome io amo il trek e andare in bici, voglio fare un viaggio incredibile. In pratica ha fatto la Via della Seta, è partito dall'idea di essere un nuovo Marco Polo, anche perché dice: in antichità nessuno sapeva come la seta arrivasse fino a Roma e le tracce di quel viaggio si perdevano, e quindi sono arrivati racconti mitologici, e studiando ha capito che ci sono tante connessioni fra il Mediterraneo e l'Asia, connessioni veramente antichissime. Lui incredibilmente è partito da lontano, cioè è partito dalla Cina, da Pechino, e poi ha passato la Mongolia, il Tagikistan, l'Uzbekistan, Kazakistan, la Turchia, la Grecia, alla fine poi è approdato a Venezia. Ha pedalato, pensate, per 5 mesi, e durante questo tempo lui dice si è reso conto di come Marco Polo sia conosciuto tutta l'Asia. Addirittura nella piazza principale di Ulan Bator, la capitale della Mongolia, c'è una statua che lo ritrae, e invece in Italia non c'è nulla. E lui ha scelto di fare il percorso inverso, cioè da Oriente a Occidente, perché è sempre stato affascinato dal ritorno a casa, e che è un'idea, devo dire, che mi piace molto. Ha messo nello zaino l'essenziale, anche se pesava 40 kg, e ha deciso di farlo in bici. E anche questa è una frase che mi ha molto colpito nell'intervista, perché racconta così Matteo Stella: i francesi dicono che viaggiare in bicicletta significa prendere tutto in faccia, il vento, il freddo, la sabbia, l'immondizia bruciata, a volte anche gli insulti. Tutto è molto diretto e chiaramente anche metaforico, ogni situazione va affrontata e sei costretto quindi a mettersi in gioco. Adesso lui lavora come guida, sta cercando di organizzare anche viaggi di gruppo in bici lungo le rotte percorse. La cosa bella è che non vuole scrivere un libro, lui ha tenuto un diario e dice: forse l'unica cosa che scriverò sono i racconti delle persone che vivono nei posti che io ho visitati, perché ci sono dei racconti incredibili che per adesso ho tenuto nel diario o nel cuore, che forse un giorno pubblicherò. Ma non vuole scrivere un libro di questo, e insomma gli fa onore, perché ormai oggi scrivono tutti, per cui veramente complimenti a Matteo Stella, a questa impresa incredibile durata 5 mesi sulle due ruote. Ora Taylor Swift, Hoplite.

0: Quando Michael Jackson vide Tatiana Fansen durante i provini per scegliere la ragazza che avrebbe dovuto interpretare, appunto quella inseguita da lui per le strade nel video di questa canzone, lui l'ha vista e ha detto è lei la persona giusta. E poi c'è stato anche un bacio molto famoso, perché lei ha cominciato a partecipare anche ai Bad World Tour, era 1988, e a un certo punto sul palcoscenico l'ha baciato e aveva destato molto scalpore questa cosa. Beh, appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo, tra poco un altro grandissimo successo, come sempre.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Riccardo Muti, in programma lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Jerry Calà per Seat, prima!
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
10: Rhaenyra sta arrivando.
9: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
11: La regina ha molti draghi.
9: La lotta per il potere sta per cominciare.
10: La loro disfatta è scritta.
9: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
14: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
15: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
16: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
17: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
17: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
17: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
17: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
17: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

Non tolgo niente a questa canzone meravigliosa di Giorgia, di Sole ed Azzurro, la ringrazio per averla cantata, è bellissima averla ascoltata qui su Radio Monte Carlo, ma Giorgia deve sapere che l'argomento Sole e Azzurro in questi giorni non si può sentire, perché il chiacchiericcio che c'è è del tipo: non ho dormito per caldo, ero in un bagno di sudore, in un lago di sudore. Chi non ha l'aria condizionata lo sa perfettamente, le città sono bollenti e anche qui nei corridoi delle varie radio si sta parlando solo di questo, e poi si dice sono nervoso, perché in effetti il non dormire porta solo al nervosismo. Io non so se il nostro direttore, che saluto, Stefano Bragatto, abbia dormito o meno stanotte, sta di fatto che poco fa mi ha mandato una notizia che adesso vi racconto perché è molto interessante, e magari non ha dormito, è per quello che allora al mattino presto alle 8:33 legge le notizie che riguardano il fresco, perché si racconta proprio di questo. La domanda è: perché a Parigi moltissimi vivono sottotetto, e nei sottotetti, lo sapete, sono bellissime quelle case e anche questi appartamentini bohemien meravigliosi. Il problema è che spesso non hanno l'aria condizionata per tanti motivi, uno dei quali vale anche per molte città e nelle case soprattutto storiche. Non si possono mettere esternamente le ventole per l'aria condizionata, perché non si possono appunto modificare gli esterni dei palazzi. Io vivo in un palazzo storico e ho proprio quel problema lì. Comunque, detto questo, eppure riescono a vivere lì nei sottotetti anche con il caldo, senza avere l'aria condizionata. Che cosa fanno allora? Si è scoperto, proprio una legge scientifica, che l'errore più grosso è tenere le finestre aperte d'estate durante il giorno, perché non si fa altro che riempire la casa di aria calda, funziona proprio così, e di conseguenza la vostra casa si scalderà molto e di notte diventerà insopportabile, come avere un forno sempre acceso, quello è il senso. E invece bisognerebbe di giorno tenere tutto chiuso, magari anche le persiane abbassate per fare ombra, in modo che l'aria calda non entri, e poi invece di sera, meglio al mattino presto verso le 5, aprire tutte le finestre, e meglio se contrapposte, in modo da creare delle correnti d'aria. L'aria in quel caso è più fresca per forza di cose, e la stanza, la casa si rinfresca anche di 2-3 gradi addirittura, e in questo modo potrete insomma dormire più serenamente. Noi facciamo tutti di solito esattamente l'opposto.

0: Pop of Deliverance, Paul McCartney su Radio Monte Carlo, ma non sapete in quanti di voi hanno scritto: ma è quello che si fa in meridione, le finestre chiuse, il buio di giorno e quelle aperte di sera, come fanno in Francia. In tantissimi lo state scrivendo e molti, come Francesca di Roma, confermo, ho fatto proprio questo ieri e dopo una doccia tiepida ho dormito benissimo, senza una goccia di sudore. E ancora Giusy: la ricetta francese è quella che mia madre aveva imparato nel sud Italia e io la pratico qui a Milano per avere sollievo e funziona. Adesso da oggi la farò anch'io. Il numero per i vostri messaggi, grazie davvero per quello che scrivete, comunque 342 4141 762.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo.
2: Tante persone che ci stanno scrivendo anche oggi al 342 4141 762.
3: Fatevi riconoscere, anche se onestamente i nostri ascoltatori, un po' tutti secondo me, si fanno riconoscere, stanno sopra quegli altri, io ve lo
2: certo,
3: dico.
2: Sono ascoltatori di gran classe, un po' come Radio Monte Carlo, punto. Anche come noi, volevo dire, ma forse
4: ecco,
2: guardandoci...
4: Aspetta, gli ascoltatori sì, noi non lo so.
3: Non ci allarghiamo.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine.
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità. È una favola.
10: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
16: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Ash Foran Simpson con Soli su Radio Monte Carlo. Arrivano tanti messaggi che riguardano temperature, calore, consiglio, e anche la regione, il Cotentin, è nella bassa Normandia, è una regione meravigliosa. Ci scrive un'ascoltatrice molto fedele a Radio Monte Carlo e dice: lì fa sempre fresco, se vedi, mi ha mandato la mappa di tutte le temperature della Francia, in pratica, dove sono molto alte, arrivano anche a 40 gradi, invece lì la temperatura massima è 27. È un angolo con Bretagna e Mont Saint-Michel, dove appunto c'è sempre il fresco e lì si sta bene. Quindi potremo spostarci tutti nella regione del Cotentin. Ma detto anche come si pronuncia, perché poi se sbaglio, sapete come sono i francesi, si arrabbiano tantissimo.

0: Griffin di Albi Wedding su Radio Monte Carlo. Anche noi aspettiamo le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo

0: Patrona dei migranti, il saluto ai giovani è il messaggio di pace. Basta odio, prendiamoci cura del mondo. Arrestato per omicidio stradale il 27enne che col SUV ha ucciso un minorenne sullo scooter in Versilia. Il fermo dopo essere scappato a piedi aveva fatto un'inversione a U. Grave l'altro ragazzo che viaggiava assieme alla vittima. Nell'indagine sulle sorelle scomparse, ascoltato il fidanzato della maggiore, non è indagato. Per il procuratore di Cassino le giovani forse sono con qualcuno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento da una casa famiglia dell'Aquilano, trovati bigliettini usati per comunicare con l'esterno. Calcio, Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio, l'Olanda fa 5-1 contro la Svezia, Ecuador Curaçao 0-0, a Guadalupe Tunisia Giappone 0-4 nel gruppo F, dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Monte Carlo. Meteo con
4: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione e tempo stabile in Italia, questo significa che la mattinata sarà piena di sole da nord a sud in tutto il paese, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone montuose della penisola, con la possibilità di brevi isolati temporali sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso in ulteriore lieve aumento, intenso soprattutto al centro-nord e in Sardegna, dove si sfioreranno addirittura i 40 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
0: La situazione su strade e autostrade, sulla A26 verso Genova Voltri, tratto chiuso e traffico bloccato per incidente tra la diramazione D26 Predosa Bettole e Ovada. Ci sono 3 km di coda nel tratto a causa di questo incidente. Sulla A10 verso Genova, 1 km di coda per incidente tra Arenzano e l'immissione sulla A26 dei Trafori. Sulla statale 1 via Aurelia, rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Santo Stefano al mare. Prudenza e buon viaggio.

Sì, l'usignolo che sta cantando è Whitney Houston, Saving All My Love For You su Radio Monte Carlo, 9 e 8 minuti, ancora buona domenica, io sono Stefano Gallarini e ormai sapete che la carta d'identità cartacea continua a funzionare. Il 3 agosto avrebbero dovuto smettere di funzionare e tutti i comuni avrebbero dovuto emettere la carta d'identità elettronica, ormai c'è quella, niente da fare perché è arrivata la notizia ufficiale con la pubblicazione di un comunicato stampa dopo il Consiglio dei Ministri che ha discusso anche l'efficacia del documento d'identità per garantire l'efficacia appunto si è stabilito che le carte d'identità cartacee non ancora scadute mantengono la propria validità fino alla naturale scadenza anche oltre il termine del 3 agosto 2026 e quindi è successo che molti comuni appunto hanno scoperto che non sarebbero stati in grado di dare la carta d'identità elettronica ai cittadini, allora si è pensato bene di prorogare quella cartacea per chi ce l'ha. Ma il problema è per chi viaggia all'estero e questo è il vero problema, perché chi deve viaggiare all'estero anche in Europa avrà bisogno comunque della carta d'identità elettronica oppure del passaporto e questo comunque è un problema perché è vero che non si è stati abbastanza preparati per fare in modo che entro il 3 agosto tutti potessero avere la carta d'identità elettronica, è vero che valgono quindi quelle cartacee per evitare problemi, ma è vero anche che si deve muovere fuori dall'Italia, il problema cioè, ce l'ha e resta questo, quindi cercate di insomma fare in modo di far aggiornare, hanno fatto anche degli open day per questo, c'è la possibilità di muoversi da questo punto di vista, comunque sia ancora per quelli che hanno la cartacea va bene, ma attenzione perché se dovete andare all'estero ci vuole quella elettronica.

James Morrison, la sua I Won't Let You Go su Radio Monte Carlo. Magari siete appassionati di videogiochi, lo eravate quando eravate giovani e avete le vecchie console, magari avete anche il NES, il Nintendo Entertainment System, l'avete per caso a casa, perché c'è un po' un ritorno dei videogiochi del passato. L'ho detto tante volte, il retro gaming, tant'è vero che questa parola ormai è entrata nei dizionari. Magari avete una copia di Super Mario Bros. Proprio di quegli anni e non l'avete mai aperta, perché a volte succede che si ha un videogioco, magari se ne hanno due perché uno era un regalo, così uno non lo si apre mai e l'altro invece si usa per essere giocato. Beh, sappiate che una copia sigillata di Super Mario Bros. Proprio per il NES è stata venduta all'asta per 3 milioni di dollari e quindi vi converrà andare subito a vedere se avete qualche vecchio videogioco ancora nella confezione originale, perché non si sa mai, magari non vale così tanto, ma qualcosa di più sì. E comunque c'è un mercato, è florido, anche decine di euro, però insomma è sempre qualcosa, no?

0: Sì, la tua vita è così. Banderas, This is your life. Radio Monte Carlo, vi siete svegliati da poco? Siete lì pronti, sonnacchiosi, pronti per il vostro caffettino? C'è la canzone giusta che sta per arrivare.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

James Bondiana Skyfall di Adele qui su Radio Monte Carlo. Allora, voglio salutare Nicolò. Oggi compie 26 anni. Sapete che non faccio gli auguri di compleanno a nessuno praticamente in onda, però perché siete sempre tanti. Ma Nicolò, oggi è vero che compie 26 anni, ma lui ha studiato all'Istituto di Milano per il game design, perché essendo molto appassionato di videogiochi vorrebbe fare proprio questo mestiere, cioè lavorare nel mondo dei videogiochi. Allora la mamma ha appena scritto, una nostra ascoltatrice, si chiama Monica, e dice: speriamo che trovi lavoro, che è il problema di tutti i genitori, no? Quando fanno studiare i figli, insomma, con tutti i sacrifici del caso, e poi si spera anche che alla fine portino a casa anche quel risultato, cioè il lavoro. Io mi ricordo che quando facevo il copywriter, un giorno sono tornato a casa, vivevo ancora con i miei, avevo 20 e qualcosa anni, e ho detto: beh, mamma, papà, ciao, domani mi licenzio perché vado a lavorare per una rivista di videogiochi. Non mi hanno detto niente, perché mi hanno sempre lasciato fare quello che volevo, ma chiaramente la domanda era: ma cosa significa? All'epoca non era molto chiaro. Poi ho diretto per tanti anni e creato anche tante riviste dedicate proprio al mondo dei videogiochi, quindi è tutto possibile. Per la verità, ci sono dei titoli molto importanti e famosi in tutto il mondo, per esempio Mario e Rabbids Kingdom Battle, che è uscito nel 2017, più tardi anche Mario più Rabbids Sparks of Hope, tutti usciti per Nintendo Switch, e sono tutti titoli che hanno avuto un grande successo internazionale, creati interamente a Milano con Ubisoft, per cui è possibile, è un mestiere. Adesso io ho citato questi due perché sono famosi a livello internazionale, ma anche Assetto Corsa, per esempio, è un videogioco di simulazione molto molto famoso, interamente ideato in Italia, e ce ne sono molti altri di titoli, ma è semplicemente per dire che è un mercato che esiste, dove c'è il mestiere e il lavoro. E quindi sì, Nicolò, che oggi compie 26 anni, potrà trovarlo, e speriamo succeda presto.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: È così bella questa canzone di Alex Britti, Oggi sono io. Lui è bravissimo anche a suonare la chitarra, lo sapete perfettamente. Così bella che anche Mina, quando l'ha sentita, ha detto la devo cantare anch'io, e così ha fatto. Appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Katie Lang su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo questa notizia molto interessante che riguarda il 30% delle persone, perché c'è una serie di ricerche inglesi, hanno scoperto che ci sono sintomi fisici che non hanno una causa medica chiara. Il 30% delle persone hanno proprio questo tipo di sintomi, cioè la medicina tradizionale non riesce a inquadrarli perché sono sintomi che arrivano da fattori psicologici e psicosociali. In pratica noi sappiamo, diamo così a volte per scontato che qualche malattia può essere psicosomatica e ci domandiamo: ma sarà veramente psicosomatica oppure non è vero? Sarà tutto nel mio cervello oppure proprio così? Beh, insomma, ci sono delle sindromi psicosomatiche specifiche e quindi i medici devono stare molto attenti anche a questo tipo di atteggiamento. Per esempio, diciamo che quando si visita qualcuno dobbiamo anche considerare, cioè i medici dovrebbero considerare anche la storia personale, lo stress, le emozioni non espresse, i traumi, non soltanto quindi gli esami e i referti, ma capire anche dalla biografia personale se ci possono essere elementi perché qualche malattia possa tradursi proprio in malattia psicosomatica, proprio perché alla fine fai una ricerca e non riesci a capire quale sia la vera natura di un determinato stato fisico, e di conseguenza, ripeto, il 30% potrebbe avere malattie che non esistono ma che semplicemente sono dettate dallo stato psicologico. Ecco perché va sicuramente considerato. È bello che si prenda in considerazione anche questo aspetto del malessere, che secondo me potrebbe essere anche più del 30%. Ora Charlie Puth con Sideways.

0: A volte non si pretende che gli altri ci capiscano, invece non riescono a capirci, ma forse a volte non capiamo neanche noi stessi. E allora vorremmo che gli altri, insomma, potessero avere di noi un'idea per farcela avere a noi stessi. Non so se avete capito il mio disquisire, ma va bene. Parlando invece di psicosomatica, ci sono tanti messaggi che arrivano da voi, tanti parlano di chakra, di reiki, e per esempio Alessandro dice: nel mio percorso ho incontrato due modalità di interpretare fedelmente la correlazione fra gli stati psicologici ed emotivi e i sintomi e malattie fisici, per cui insomma è una cosa reale che esiste e dobbiamo sicuramente considerarla. Grazie come sempre per il vostro affetto, per i vostri messaggi. Grazie a Paolo Rossato che è stato in regia. Erina Martelli tra pochissimo pronta con voi. Per quanto riguarda me, Stefano Gallarini, l'appuntamento è per sabato prossimo qui su Radio Monte Carlo alle 7 del mattino. Adesso le notizie e poi Irina. Ciao, a sabato.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Incidente a Senago, morti tre ragazzi. La loro auto finisce nel canale Villoresi. A bordo c'erano 9 giovani, alcuni minorenni. È accaduto alle 5. È recuperato il corpo di una 18enne. Ricerche in corso. Gli altri 2 cadaveri sarebbero rimasti nella vettura. I feriti sono al Niguarda di Milano. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Così Netanyahu, non ce ne andiamo. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera, al tavolo con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vedrà Vance. Trump attacca ancora Meloni, vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier

0: alla gestione di una cattedra universitaria. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio, 5-1 dell'Olanda contro la Svezia, Ecuador Curaçao 0-0, a Guadalupe Tunisia Giappone 0-4 nel gruppo F, dalle 18 Spagna Arabia Saudita, ad Atlanta gruppo H, dalle 21 Belgio Iran, a Los Angeles gruppo G. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

Wow, come siamo romantici questa mattina con Ribbon in the Sky, Stevie Wonder su Radio Monte Carlo. Le 10 e 9 minuti, buongiorno, buongiorno cuoricini, eccovi, risveglio da questo sogno romantico della domenica. Io sono Irina Martelli, fin qui con Stefano Gallarini, rimane il nostro Paolo Rossato regia, insieme fino alle 13. Allora, visto che Stefano mi ha detto che non vi ha raccontato niente del mondiale, che invece ha un gran bel seguito in Italia in questi giorni, nonostante non ci siamo appunto in gara, io ho trovato tantissime curiosità che riguardano proprio il mondiale. Non sono tanto cose tecniche, ma sono delle storie che hanno a che fare con alcuni giocatori, specie un giocatore della Germania, e delle piccole curiosità intorno alle mascotte, cose che vi piaceranno, ve lo prometto. Poi abbiamo tante notizie dal mondo della musica, per quanto riguarda lo sport, anche della MotoGP, del tennis, c'è un po' di tutto, anche di cinema, devo dire. Intanto le nostre grandi canzoni, come sempre qui Incognito con Joe Rose, It's About Time.

0: Walking on the Chinese Wall, Philip Bailey su Radio Monte Carlo. Abbiamo detto cose curiose intorno ai mondiali. Sapete che la superstar, una delle superstar di questi mondiali, è un cagnolino che si chiama Osito. In spagnolo starebbe per orsetto, traducendolo in italiano. Ha 8 anni, è un incrocio tra barboncino e qualcos'altro ed è, diciamo, il compagno di vita di un ragazzo che fa le consegne proprio a Città del Messico e ha una storia bellissima. Tra pochissimo ve la raccontiamo.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Eric Lerdubaldo su Radio Monte Carlo. Prima di arrivare al nostro osito, c'è una notizia di viabilità perché ci sono grossi problemi sull'A26. Genova Voltri Gravellona Toce, è stato chiuso il tratto verso Genova per un incidente. Questo tra la diramazione Predosa, Bettole e Ovada in direzione Genova Voltri. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 9 km di coda. Il traffico diretto a Genova Savone sulla 12 Genova Sestri Levante viene deviato sulla 7 Serravalle Genova ed è stato chiuso il nodo sulla diramazione Predosa Bettole per chi dalla 7 Serravalle Genova si deve immettere sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce verso Genova. Sono tante informazioni, lo so, se siete da quelle parti informatevi sulla situazione appunto della viabilità. Intanto io volevo raccontarvi di questo cagnolino Osito che ha 8 anni, dicevamo è un incrocio di barboncino ed era un trovatello. C'è un ragazzo che si chiama Jorge, un ragazzo di 50 anni per la verità, un uomo di 50 anni che fa le consegne a Città del Messico, stava attraversando un periodo difficile della sua vita e ha adottato questo cagnolino. Siccome lui era spesso in bicicletta, sempre in bicicletta per il suo lavoro, è riuscito a creare una zona cargo praticamente per lui, una cargo bike nel vano posteriore. L'ha fatta bene con dei cuscini, insomma un luogo molto comodo per il cagnolino che ci sta talmente tanto bene che quando lui esce senza il cane si dispera, comincia ad abbaiare e si calma soltanto quando si può sistemare sul vano, insomma, della bicicletta. Quando sono cominciati i mondiali, Jorge ha iniziato a vestire il suo cagnolino Osito con i colori del Messico, il cappellino, gli occhiali, ed è diventato una celebrità, tant'è che la gente va allo stadio per farsi selfie col cagnolino e quindi appunto se andate online e cercate Osito vedrete le immagini bellissime di questo simpatico cagnolino e del suo padrone che è ancora più simpatico, devo dire. Elodie, la nostra musica, questa è la canzone 2.

Sì, una canzone meravigliosa di Kelly Rowland, questa Stole ascoltata su Radio Monte Carlo. C'è il quotidiano nazionale che ha parlato dei vari report, diciamo macroeconomici, delle aziende che hanno proposto ai lavoratori la settimana appunto lavorativa di soli 4 giorni. E intanto dal punto di vista dell'azienda si è scoperto che tutto questo va benissimo, nel senso che i lavoratori sono più produttivi, sono più focalizzati, ci sono meno inutili riunioni se parliamo di lavori d'ufficio, e anche c'è meno burnout, quindi alla fine va benissimo per i lavoratori. Ma la cosa ancora più interessante è che è un boost per l'economia, nel senso che questo giorno libero in più che hanno i lavoratori viene utilizzato spesso per divertimento, perché sennò tutto viene concentrato nel sabato, la spesa, tutte le cose da fare, e invece no, c'è quest'altro giorno libero, il venerdì o il lunedì, e allora si spende perché si va a teatro, si va in un ristorante, si va in un bed and breakfast, e l'economia se ne rallegra.

0: Radio Monte Carlo, c'era anche Chris Ria, questa era Josephine.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: L'Italia si conferma un paese sempre più ricco di foreste. Secondo il rapporto Foreste in Comune, oltre il 75% della superficie forestale nazionale si concentra nei territori montani, dove i boschi hanno ormai superato le aree agricole. Oltre a custodire biodiversità e contribuire all'assorbimento di CO2, le foreste rappresentano una risorsa preziosa per le comunità locali, generando opportunità economiche, benessere e sviluppo sostenibile.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

Questo è Sheryl Crow, la canzone Run Baby Run su Radio Monte Carlo. Non abbiamo ancora fatto i complimenti alle nostre ragazze che sono campionesse d'Europa squadre nel fioretto: Arianna Enrigo, Anna Cristino, Martina Favaretto e Martina Batini. La cosa che mi fa sorridere è che quando poi vengono intervistate, e capita sempre più spesso agli sportivi, rispondono: dedichiamo a noi stessi questa vittoria. Ha risposto così anche Arianna Enrigo, e lo fa spessissimo anche Mirra Andreeva, la tennista. Cioè, ci si fa i complimenti da soli, probabilmente per una questione di alimentare la propria autostima, ma non mi dispiace, devo dire. Poi abbiamo notizie di MotoGP. Mamma mia, lo sapete, che follia di Marco Bezzecchi ieri, perché durante la sprint a due giri dal termine è caduto, ha perso la testa nei confronti di un commissario di gara, gli ha messo le mani addosso due volte, gli ha dato uno schiaffo a quanto pare, e il risultato è che lui, che sta combattendo per il mondiale, non sarà in pista questo pomeriggio alle 14 in Cechia, proprio per quello che ha combinato. Anzi, se perde soltanto una gara, tutto sommato sono stati clementi con lui. Avremo in pole position il giapponese Ayogura, poi Fabio Di Giannantonio, quindi Pecco Bagnaia, che ieri ha vinto la sprint, bravissimo. Poi proprio ieri vi stavo raccontando di Ronaldinho, che ha firmato con la Ravenna in Serie C. Il Post ci racconta di come dovrebbe funzionare questa collaborazione tra Ronaldinho e Ravenna, che potrebbe essere più una cosa di marketing che una cosa sportiva, perché lui senz'altro sarà protagonista di un evento di presentazione a Miami, probabilmente giocherà una partita di esibizione a Ravenna, ma non si sa se davvero sarà in campo. Peraltro sapete che Ronaldinho ha avuto tutta una serie di problemi con la giustizia. L'ultimo credo che riguardi una truffa per una criptovaluta. Insomma, si è fatto anche un po' di carcere in Paraguay, e ci sono online le immagini dei tornei di calcetto che lui giocava appunto in carcere, e i detenuti raccontavano che si litigavano Ronaldinho perché tutti lo volevano avere in squadra. E poi notizie di Ibrahimovic, che è molto criticato come commentatore TV negli Stati Uniti, ancora più criticato come dirigente dei milanisti, e lui si è espresso su questo famoso cartellino rosso che è stato dato ad Almiron durante la partita Turchia e Paraguay, perché lui ha detto qualcosa a un avversario turco coprendosi la mano con la bocca. È un nuovo fallo da espulsione che salta fuori appunto da questi mondiali, e lui ne ha parlato malissimo, perché ha detto che alla fine non è più il calcio vero, perché significa che sono dei burocrati in giacca e cravatta che decidono, che non hanno mai sentito il fuoco del campo. Quindi davvero lui considera sbagliatissima questa decisione del cartellino rosso, che invece secondo me è giustissima. La musica con Olivia Dean, la canzone è So Easy. I could

0: uno dei duetti più belli della musica italiana, Pino Daniele, Irene Grandi, Se mi vuoi, su Radio Monte Carlo. In arrivo ci sono le news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
9: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
10: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. Ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. Recuperato un corpo, ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale, muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani. Ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio, temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCom 24.
11: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

Lui è Elton John, questa è Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo le 11, io sono Erina Martelli. Fa caldo, sì, ci siamo accorti che fa veramente tanto caldo. Quello che forse non tutti sanno è che la maggior parte delle nostre città si è organizzata per creare dei rifugi climatici, così vengono chiamati, o spazi freschi, anche questo è un modo per chiamarli, che sono sparsi un po' in giro per la città. Sono ambienti ombreggiati, devono essere accessibili per la maggior parte del giorno gratuitamente, va da sé, climatizzati e dotati di punti d'acqua. Ora, nelle grandi città, per esempio, le biblioteche rispondono a questi requisiti. Nelle grandi città, lo sottolineo, perché nelle piccole città di solito le biblioteche non sono climatizzate. Oppure ci sono zone con le panchine, con gli alberi. Se andate a cercare nei siti ufficiali dei vari comuni, dei grandi comuni, troverete appunto tutte le indicazioni su questi rifugi climatici, dove dovremmo riuscire a trovare un minimo di refrigerio. Sono pensati soprattutto per gli anziani, che finiscono per starsene sempre in casa, ed è assurdo per il caldo. Questo è Aaron, Wonderful Thing. Nothing at all seems to get me these

Canzone perfetta per la giornata di oggi, me lo auguro quantomeno per voi. Love on the Weekend, John Mayer, Radio Monte Carlo alle 11:12 minuti. C'è Repubblica che ha dedicato un articolo gustoso alla grigificazione del mondo, cioè al fatto che il mondo sta diventando una scala di grigi. Un esempio che riguarda il cinema è, secondo Repubblica, Il Diavolo Veste Prada, perché nella versione 2006 c'erano tantissimi colori, calcolate che sono film, il primo e il secondo dedicati al mondo della moda, nel secondo però già tutto è molto più piatto a livello di colori. Le auto sono tutte bianche, nere o grigie, ci avete fatto caso? Ci sono stati degli studi che hanno dedotto che gli oggetti quotidiani diventano sempre più grigi e anche sempre più squadrati. Un esempio gigante è il telefono. Noi siamo stati abituati per decenni ad avere questi grossi telefoni in casa che erano fluo, azzurri, gialli. Ci sono stati anche grigi per la verità, quello a casa mia era grigio, però adesso sicuramente o è grigio o è nero, a meno che non gli abbiate messo una cover un po' divertente. Allora, dicevamo delle auto. A livello globale sapete che il bianco è il colore più diffuso per le auto nuove, parliamo del 29%, seguito dal nero al 23% e dal grigio al 22%, però c'è l'argento che fa un 7%, che è pur sempre un tipo di grigio. Per quanto riguarda l'Europa invece è proprio il grigio che domina con il 26%, quindi il bianco o il nero. C'è una ragione commerciale che riguarda il fatto che queste auto sono poi più facili da vendere e una macchina gialla, verde o arancione ha anche bisogno di una cura diversa. E poi i locali pubblici fanno notare, è un momento di moda per il light industrial, ci avete fatto caso? Cioè ci sono tutti questi arredamenti che ricordano un po' lo stile industriale di alcuni anni fa, con il metallo, il vetro, le pareti color sabbia, qualche vaso di fiori o di piante, però verde niente, viola non ne parliamo, e anche il giallo che è considerato troppo allegro.

0: Bella del mondo, Raff su Radio Monte Carlo. Automobilisti, sulla 26 Genova Gravellona Toce è stato riaperto il tratto tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione di Genova per un incidente che è stato risolto. Rimangono però 8 km di coda. Prudenza e buon viaggio.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Scarica The Fork.

Swing Artist, questa era Breakout su Radio Monte Carlo alle 11.26. Sempre più giornali si occupano del problema del troppo turismo, dell'overtourism che riguarda tante località italiane e tantissime altre località nel mondo. Una soluzione che si tenta di spingere il più possibile, non soltanto da noi, è di spostare i turisti anche nei piccoli centri, quelli che ancora non sono ben conosciuti. E l'ottima notizia per noi italiani è che in effetti ci sono tante ricerche sui borghi italiani. Al primo posto abbiamo Otranto e Maratea, calcolati che ci sono 200.000 persone ogni mese che cercano sul web informazioni su Otranto e Maratea, e poi via via altri piccoli borghi meravigliosi. La classifica per esempio vede dietro queste due piccole città Locorotondo in Puglia, Rasiglia in Umbria, Civita di Bagnoregio nel Lazio, Cefalù in Sicilia e Spello ancora in Umbria. Questo è un articolo che prendo dal Venerdì, mentre 7 del Corriere della Sera ha scritto delle città italiane che hanno troppi turisti, cioè per determinati indicatori che riguardano la densità degli abitanti, le strutture ricettive eccetera eccetera e la gestione dei rifiuti, ci sono troppi turisti. Al primo posto vedo che c'è Rimini, anche se l'impressione è che Rimini riesca ad assorbire questi turisti. Poi Venezia, lo sappiamo che invece il problema è diverso, quindi Bolzano, Livorno, Trento, Verona, Napoli e Milano. Il consiglio che si dà è di andare alla scoperta di altri posti. Uscendo dall'Italia, visto che i piccoli borghi ve li abbiamo già citati, ci sono per esempio Salonicco in Grecia, gastronomia meravigliosa, Abu Dhabi, che è una gran bella città, tutti vanno a Dubai, ma anche Abu Dhabi è molto bella, non è questo il periodo però, fa troppo caldo, e Saba, se volete andare nei Caraibi, è una piccola isola vulcanica e remota che pare meritare tanto. La nostra musica con Potential, lui è Sunbird.

Lidiante Bellum per Nigun House Radio Monte Carlo alle 11 quasi 36 minuti. Fino al 9 agosto a Londra c'è un museo che ospita un reliquiario di un sacco di star. Praticamente sono dei fanatici che hanno raccolto degli oggetti che sono stati per esempio toccati da alcune star che loro amano. Per dirne una, c'è un chewing gum che è stato masticato da Nina Simone, oppure un bicchiere di plastica da cui ha bevuto una delle Spice Girls. So

0: Fleetwood Mac, questo è Gypsy su Radio Monte Carlo. C'è una canzone molto bella che infatti nel 1981 aveva sbancato ai Grammy, si era portata a casa due premi questa canzone, e sembra una dichiarazione d'amore, cioè una canzone molto romantica, ma in realtà l'autore l'aveva dedicata alla figlia, e anche quando la cantante l'ha poi cantata in concerto sempre l'ha dedicata al figlio, per cui c'è un po' un gioco sul testo della canzone. Ve lo ripeto, che stupenda, ed è in arrivo.
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
2: Non si può comprare la felicità, ma se compri un libro, sei già a buon punto.
1: Il Segnalibro, ogni domenica a mezzogiorno, solo su Radio Monte Carlo.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

Radio Monte Carlo, è proprio questa la canzone che gioca un po' sull'equivoco, perché sembra la canzone dedicata a un partner, grande dichiarazione d'amore, ma è dedicata in origine a una figlia. L'aveva scritta così Reggie Lucas, appunto, per la nascita della figlia, e poi la stessa Stephanie Mills l'aveva sempre dedicata al figlio durante i concerti. Never knew love like this before. Alle 11.48 qui a Radio Monte Carlo, avete mai sentito parlare di agenti commerce, gli agenti di intelligenza artificiale che si possono utilizzare per fare degli acquisti completamente in autonomia? Cioè praticamente loro contrattano il prezzo, analizzano centinaia di opzioni in tempo reale, automatizzano l'acquisto, capiscono quando un'azienda per esempio ha bisogno di qualcosa in autonomia, appunto, la comprano. Però ci sono tanti analisti che dicono che non funzioneranno questi agenti e-commerce in Italia, perché a noi italiani piace il brivido dell'acquisto, soprattutto il brivido del risparmio. A noi piace proprio l'idea di aver fatto l'affare comprando quel determinato oggetto, ed è una cosa che condividiamo anche con altri paesi, e non siamo soltanto noi italiani ad essere così. Max Gazzè, questa è Intermezzo Bianco.

successo di Cranberries questa Tomorrow su Radio Monte Carlo. Sto guardando dal sito Formula Passion le immagini molto belle di Marco Bezzecchi. Vi abbiamo raccontato che ieri c'è stata questa follia vera e propria. Lui era caduto a due giri dal termine e a un certo punto ha messo le mani addosso ad uno dei commissari di gara, due volte peraltro, e il commissario di gara ha poi raccontato di essere stato sotto shock perché non aveva capito che cosa fosse successo. Ha detto: forse Bezzecchi ha pensato che io avessi accelerato apposta con la moto per dargli fastidio, ma tant'è. Diciamo che la bella notizia è che da qualche ora sono state diffuse delle immagini molto tenere di Bezzecchi che va da questo commissario di gara a scusarsi, lo abbraccia e gli regala anche i suoi guanti. Bravo così.

0: Monte Carlo con I've Been Thinking About You, London Beat. In arrivo le news di TGCOM 24.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Trump a Meloni: vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. La premier replica: la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua, ma puntualizza: non possiamo rompere con l'America. Così Crosetto: il rapporto Italia-USA è saldissimo. Bombe israeliane in Libano, altri 32 morti nel sud. Parla Netanyahu: non ce ne andiamo. Teheran dura: chiudiamo Hormuz, intesa violata sullo stato dei cedri. Ma Witkoff e Kushner, inviati USA, sono in Svizzera ai colloqui con l'Iran. Il capo diplomazia del regime vede Vance. A Senago, auto in un canale, morti 3 diciassettenni. Su un Audi erano in 9 giovani. Conducente positivo all'alcol test. Recuperato un corpo, ricerche in corso. Le altre vittime sono rimaste nella vettura. A Ceriale, muore 22enne in scooter, travolta da un SUV. In un video le risate dell'investitore. I media britannici rivelano: Starmer si dimetterà domani. Ha capito di non avere più consenso. Secondo il Guardian, il premier avrebbe accettato la realtà di una crescente perdita di sostegno all'interno del Labour. Italia a 40 gradi, caldo estremo e notti tropicali fino a luglio, temperature sopra la media. Oggi primo giorno d'estate, bollino rosso in 8 città, altrettante in arancione e 11 in giallo. Calcio: Germania ai sedicesimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio. L'Olanda fa 5-1 contro la Svezia. Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia Giappone 0-4. Dalle 18 Spagna Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H. Dalle 21 Belgio Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Fidelity, Simply Red su Radio Monte Carlo, quasi 7 minuti dopo mezzogiorno. Io sono Erina Martelli e lo sapete che cosa succede la domenica a quest'ora.
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
0: Sì, eccoci qua con Il Segnalibro e con il nuovo di Elizabeth Gilbert dal titolo Giù fino al fiume, pubblicato da Einaudi. Innamorarsi di una cara amica, riuscire ad ammetterlo solo quando a lei viene diagnosticata una grave malattia e poi decidere di accompagnarla fino in fondo, appunto giù fino al fiume. È quello che è successo all'autrice diventata celebre con Mangia, prega, ama, che torna a raccontare di sé in un memoir intensissimo dedicato all'amore, alla perdita e alla liberazione. Al centro del libro c'è Raya, amica amatissima e poi compagna di Elizabeth, una donna con cui non era possibile fingere perché esistono legami in cui l'altro ci vede davvero, senza sconti e senza maschere. Raya diceva che se si è molto fortunate, nella vita si può trovare una sola persona capace di accompagnarci fino all'East River, una persona che sa tutto di noi, anche quello che vorremmo nascondere. Ma chi conosce New York sa che l'East River e le strade che vi conducono non sono luoghi semplici né rassicuranti. Così, quando Elizabeth scopre che Raya è malata,

e che la malattia è ormai in uno stadio avanzato, quel fiume diventa per entrambe il nome della morte, un luogo estremo, difficile, verso cui accompagnare chi si ama nel modo più profondo possibile. La loro però non è solo una storia d'amore e di malattia, è anche una storia di ossessione e dipendenza dalle sostanze, dall'affetto, dai corpi, dal bisogno disperato di non perdersi. Con il suo stile sincero, riflessivo e coraggioso, Elizabeth Gilbert racconta un viaggio molto diverso da quello che l'ha resa famosa. Non più il viaggio verso il mondo, ma dentro la vulnerabilità, il dolore, la disintossicazione, la scoperta di ciò che resta quando tutto sembra crollare. Questo è un libro sulla fragilità umana e sul mistero dei legami più assoluti, quelli che possono salvarci ma anche consumarci, perché ci vuole davvero coraggio per morire, ma forse ce ne vuole uno ancora più grande per restare, per vivere, per attraversare il dolore e continuare a cercare una forma di libertà. Ricordiamo il titolo: Giù fino al fiume, amore, perdita e liberazione, e l'autrice che è Elizabeth Gilbert. Torniamo tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo con il segnalibro.

Monte Carlo. E un altro libro che vogliamo consigliarvi in questa domenica, un libro che va benissimo soprattutto se amate i gatti o ne avete uno che vi gira per casa come se fosse lui il proprietario dell'appartamento, è Un gatto ti accende la vita, della scrittrice giapponese di bestseller Seou Ishida, pubblicato da Rizzoli. È il terzo volume della serie dedicata ai gatti. Anche questa volta siamo a Kyoto, tra le strade e i vicoli del centro, dove si nasconde la clinica per l'anima di Nagakyo. Un luogo speciale, quasi magico, che sembra lasciarsi trovare solo da chi ha davvero bisogno di aiuto. Qui lavorano l'eccentrico dottor Nike e l'impassibile infermiera Kitose. A loro arrivano pazienti smarriti, stanchi, pieni di paure o di dolori che non riescono più a sciogliere da soli. E la cura in questa clinica è sempre sorprendente. A ogni paziente viene prescritto un gatto. Perché un gatto non consola come ci aspetteremmo, non obbedisce, non spiega, non risolve i problemi al posto nostro. Entra in una casa, si prende i suoi spazi, scompiglia abitudini, pretende attenzione quando vuole lui e poi sparisce proprio quando vorremmo trattenerlo. Però con questa presenza silenziosa e imprevedibile riesce a spostare qualcosa, a riaccendere una vita rimasta ferma. In questo nuovo capitolo incontriamo Fuko, una giovane contabile paralizzata dall'ansia di parlare in pubblico, che affronterà una prova decisiva grazie a Bena, un elegantissimo siamese dalle zampate fulmine. C'è poi Kotaro, neopapà esausto e disorientato, che imparerà a guardare la moglie, la figlia e se stesso con occhi nuovi. C'è Orie, illustratrice ferita dal confronto con il talento degli altri, che ritroverà il senso del proprio lavoro grazie alla placida Tangerine, una magnifica ragdoll dal pelo lunghissimo. E infine c'è Ao, che grazie a Shiro, una vecchia amica a quattro zampe, bianca e diffidente, troverà la possibilità di riaprire il cuore. Ancora una volta Seou Ishida racconta con delicatezza e ironia incontri piccoli ma decisivi, storie in cui la presenza di un gatto entra nelle crepe della vita e ne cambia il ritmo un miagolio alla volta. Del resto lo dice bene anche la frase di lancio del libro: nessun problema è troppo grande per le fusa di un dolce aiutante. Ricordiamo il titolo di questo romanzo, Un gatto ti accende la vita, e il nome dell'autrice, che è Seou Ishida. Ed era questo l'ultimo consiglio del segnalibro a cura di Antonella L'Acutolo qui su Radio Monte Carlo.

0: Sorvolando Eilat, questa è la canzone di Fiorella Mannoi appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Immaginate un ragazzo che sta diventando padre per la prima volta e che per questo chiede di lasciare il lavoro, perché pur sempre di un lavoro si tratta, e che viene criticato duramente da qualcuno per questo. Ve la racconto tra pochissimo questa storia.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

musica della domenica di Radio Monte Carlo con Love Unlimited Orchestra. Questa è la storia che vi avevo anticipato, riguarda il giocatore del Belgio Jeremy Doku, che a 24 anni sta per diventare padre. Lui ha detto che rientrerà in Inghilterra perché il parto della moglie Shirin è previsto per la seconda settimana di luglio, cioè lui rientrerà anche se il Belgio dovesse essere ancora in gara ai mondiali, si tratterebbe dei quarti di finale. Ha detto: è il mio primo figlio, quindi voglio assolutamente esserci. La cosa incredibile è che la giornalista dell'Equipe, France Pierron, in una trasmissione TV ha criticato questa scelta. Ha detto: ma non potrebbe capitarti più, ma lui dovrebbe assolutamente rimanere. Nascita di un figlio, il padre è inutile, è solo una comparsa in quel momento. Ovviamente si sono ribellati tutti in studio e hanno detto: la nascita è il momento più importante per una coppia, fa benissimo Doku a decidere di stare con la moglie. Incredibile davvero questa uscita della giornalista. Poi abbiamo una bellissima favola che riguarda un giocatore della Germania, Denis Undav, che ha i genitori nati in una zona curda della Turchia. Sono scappati da lì, si sono trasferiti appunto in Germania e lui ha fatto molta fatica a sfondare nel calcio. A 19 anni lavorava in una fabbrica, 27 è arrivato in Bundesliga, aveva turni che cominciavano peraltro quando lavorava in fabbrica alle 4 del mattino, quindi immaginatevi i sacrifici. Guadagnava 150 euro al mese come giocatore tra i dilettanti in quarta serie tedesca. La bella favola appunto è che adesso lui ha 29 anni e ai mondiali e sta segnando. Non l'avevano preso al Werder Bremen perché lo giudicavano troppo piccolo di statura. E poi notizie invece che riguardano Tuchel, l'allenatore dell'Inghilterra, che durante l'intervallo di Inghilterra-Croazia ha parlato con i giocatori e ha detto: non ho urlato, sono stato calmo, gli ho detto: siamo solo noi stessi.

Briciole di Noemi su Radio Monte Carlo. Interessante ricerca dal titolo Musica e denaro di YouGov. Scopriamo che noi italiani spendiamo in musica circa 115 euro l'anno, soprattutto per concerti e festival, 43%, poi abbonamenti alle piattaforme streaming, 21%, acquisto di CD e vinili, 20%. Il 49% degli italiani ascolta la musica durante gli spostamenti quotidiani. Poi abbiamo i momenti di sport accompagnati dalla musica per il 24% degli intervistati, chi studia e lavora con la musica in sottofondo il 21%. Per un italiano su due, attenzione, un giorno senza musica sarebbe un giorno meno piacevole, e direi che su questo siamo davvero tutti d'accordo.

0: di propaganda su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 verso l'autostrada Milano-Napoli. C'è una coda di un chilometro tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
3: L'inflazione sale.

0: Per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria è a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
11: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Eurythmics su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato tanto di mondiali, anche di MotoGP, però c'è anche il tennis in questa domenica. A Dalle c'è la finale tutta americana tra Fritz e Tiafoe alle 15.30. Fritz ha battuto per la settima volta consecutiva Zverev, che però forse aveva un problema sul sensore del glucosio. Sapete che Zverev è diabetico, può darsi che qualcosa lì non abbia funzionato. Altra finale a Londra tra Francisco Cerundolo e Paul alle 14.30. Per quanto riguarda i nostri giocatori, abbiamo Lorenzo Sonego in campo contro Navone alle 15 a Mallorca. Poi ci sono le qualificazioni per Eastbourne, Matteo Arnaldi alle 13.30 contro Samel. Domani, sempre a Eastbourne, ma per il torneo delle ragazze, dovrebbe tornare Jasmine Paolini dopo l'infortunio contro la tedesca Tatiana Maria. E poi, sempre oggi, per le donne c'è la finale a Berlino tra Buzkova e l'americana Jessica Pegula. Pensate che Pegula ha dato 6-0 a Sabalenka ieri, ancora al terzo set, la seconda volta consecutiva che appunto in due tornei Sabalenka perde il terzo set per 0-6. Non si capisce bene quale sia il problema, ma forse lei l'ha scoperto, chi lo sa.

0: Abbiamo cominciato in modo molto romantico con Stevie Wonder e finiamo anche in modo romantico con Viva Forever di Spice Girls qui su Radio Monte Carlo. Io sono Erina Martelli, grazie di cuore a tutti voi anche da parte di Paolo Rossato che ha curato la regia. Adesso arrivano le news di TGCOM24 e poi sarete nella prima parte del pomeriggio con il nostro Marco Porticelli. Per quanto mi riguarda ci risentiamo invece sabato come sempre dalle 10. Bacio!
1: Carlas ripara, Carlas sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 13.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Meloni a sorpresa a Gemona del Friuli per il raduno degli alpini. La mossa identitaria dopo lo scontro con Trump. Fino a ieri l'appuntamento non era in agenda. Le penne nere, eccellenza dell'esercito nel mondo, sono il più antico corpo di truppe da montagna. Vance in Svizzera, al via i colloqui USA-Iran. Il numero due della Casa Bianca e il capo diplomazia degli Ayatollah parleranno di nucleare. Teheran ribadisce, Hormuz resta chiuso. Nuovi raid israeliani in Libano, altri 7 morti nelle ultime ore. Arrestato il conducente dell'auto con 9 amici a bordo caduta in un canale di Senago. Era ubriaco. Morti 3 diciassettenni. Tornavano da una festa di coetanei. Velocità troppo alta, barriere sfondate. I 6 feriti trasportati in codice giallo all'ospedale milanese di Niguarda. Anticiclone africano senza tregua, giugno più caldo di agosto, 8 città da bollino rosso, altrettante in arancione, 11 in giallo, ma è caldo in tutta Europa. Le previsioni, estate 2026 con 1 o 2 gradi di più rispetto alla media. Michele Mari rischia l'esclusione dal premio Strega per le offese a Murgia. Sarebbe una prima volta. Gelo dopo le parole sulla intellettuale scomparsa. Per lo scrittore 3 ipotesi. Scuse pubbliche, ritiro dalla gara o estromissione. La fondazione si esprimerà in giornata. Calcio, Germania ai 16esimi dei mondiali, 2-1 sulla Costa d'Avorio, 5-1 dell'Olanda contro la Svezia, Ecuador Curaçao 0-0, Tunisia-Giappone 0-4, dalle 18 Spagna-Arabia Saudita ad Atlanta, gruppo H, dalle 21 Belgio-Iran a Los Angeles, gruppo G. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ah! E se non carica lo streaming?
10: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Radio Monte Carlo. Weekend di Grand Clé.

Morning, lei e Shade, il brano è perfetto per cominciare domenica pomeriggio. Come diceva giustamente Irina qualche minuto fa, un brano romantico per chiudere, un brano romantico per iniziare, e la cosa vale anche per noi. Abbiamo quindi cominciato l'appuntamento di questa domenica con la grande voce di Shade. Un saluto a tutti e una buona domenica da Marco Porticelli e da Dario Rizzuto, con me in regia, anche lui in grande forma per questa domenica, e speriamo sia altrettanto per tutti quelli che ci seguono. Ringraziamo anticipatamente anche Rebecca Papi per i contenuti in redazione e programmi, Marco Fullone che ha firmato la playlist di questo fine settimana. Come dicevo, Irina Martelli prima di noi, che salutiamo e ringraziamo. Salutiamo anche Stefano Gallarini prima ancora e Stefano Bragatto, che vi hanno accompagnato durante la mattinata sin dalle prime ore di questa domenica. Domenica speciale perché oggi è il 21 di giugno e quindi è arrivata finalmente l'estate. Ce ne siamo accorti soprattutto dalle temperature, che sono certamente anomale. Lo avete sentito anche nel notiziario, che comunque siamo un 1-2 gradi sopra la media rispetto agli anni precedenti, ma ogni anno questa cosa tende a salire, per cui incomincia a essere un pochino preoccupante. Intanto, in questa calura del mese di giugno e del primo giorno d'estate, noi vi faremo compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio. Parleremo di mondiali. C'è la favola del Curaçao, 0-0 con l'Ecuador in questa impresa da record, ma ne parleremo per le parate di questo portiere veramente fenomenale. Andremo anche in Norvegia, dopo le piattaforme social nel mirino arriva anche l'intelligenza artificiale generativa, perché il governo vuole imporre una stretta all'uso dei chatbot da parte dei ragazzini, e qua si va alle scuole elementari e medie. Insomma, ci sono tante cose da raccontarvi e come sempre c'è la nostra grande musica. C'è Sinna Spyro, lei è straordinaria, uscirà il 3 luglio l'album, e adesso la sentiamo con Material Lover.

Un altro brano straordinario di Zucchero, che nel corso dei suoi oltre 40 anni di carriera ha venduto più di 60 milioni di dischi, una carriera veramente strepitosa con decine di certificazioni oro e platino che lo hanno un po' consacrato come uno dei pochi artisti italiani con vendite milionarie fuori dal nostro paese. Le collaborazioni sono numerosissime con artisti internazionali e questo dimostra ancora una volta la grande bravura e immensità di Zucchero Fornaciari. Un'amica ci chiede dove trovare il segnalibro che ha sentito quest'oggi con Irina. Vi ricordiamo che tutti i nostri contenuti li trovate sul podcast di Radio Monte Carlo, quindi le nostre trasmissioni, le nostre rubriche e tutto quello che ascoltate generalmente in diretta si può recuperare. Tutto questo attraverso il sito di Radio Monte Carlo, radiomontecarlo.net. Allora, grandi eventi anche nel Regno Unito. Lionel Rich sarà in concerto esattamente nel Norfolk il 20 di agosto. Un sacco di ospiti, una line-up veramente eccezionale, e tra questi anche Dave Stewart degli Eurythmics, che canterà insieme a lui. Lionel Richie su Radio Monte Carlo, questa è Do It To Me.

0: Ma sentite questa voce, quella autentica di Lionel Richie? Perché dico questo? Perché anche lui questa settimana ha depositato una richiesta per registrare come marchio proprio il suono della voce, unendosi a Taylor Swift e altre celebrità per proteggersi dai deepfake generati dall'intelligenza artificiale. Nel frattempo la Commissione di Giustizia del Senato degli Stati Uniti ha fatto avanzare il No Fakes Act, che è questo disegno di legge che potrebbe imporre alle piattaforme online sanzioni fino a $750,000 per ogni deepfake generato attraverso intelligenza artificiale. 13:20, questa è la nostra musica, abbiamo sentito Lionel Richie e Do It To Me.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Riccardo Muti, in programma lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a €2,69. Scopri di più su conad.it.
4: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia megacasting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
13: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa. Un sapore che ti puglia.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
17: Via, via.
3: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: La magia di Frank Sinatra e lei Is My Lady su Radio Monte Carlo. A proposito di tecnologia affiancata ai grandi artisti, ricordiamo per esempio uno spettacolo immersivo Sinatra at the London Palladium del 2006, un musical concerto immersivo costato, pensate, 5 milioni di sterline, che ha riportato in vita attraverso gli ologrammi questo grandissimo artista. Poco fa vi raccontavamo di Lionel Richie, del fatto che lui abbia deciso di unirsi a tante celebrità per proteggere quello che è il suono della sua voce dai deepfake dell'intelligenza artificiale. L'utilizzo indiscriminato di canzoni protette da copyright per l'addestramento dei software di intelligenza artificiale che le elaborano sta diventando veramente un grande problema, molto sentito dagli addetti ai lavori, tant'è che musicisti e società discografiche equiparano questa pratica a un gigantesco furto di proprietà e stanno provando a far valere le loro ragioni. C'è un'inchiesta molto recente fatta dall'Atlantic che ha raccontato il contenuto di alcuni dataset utilizzati dagli stessi operatori del settore. Il signore che l'ha fatto è un giornalista che si chiama Alex Reisner e l'ha realizzata ed è riuscito ad accedervi frequentando i siti specializzati in condivisione di dati per l'intelligenza artificiale e ha consultato i riferimenti presenti negli articoli scientifici. I dataset sono 4, aprite bene le orecchie, perché sono uno da 12 milioni di brani, un altro da 9, gli altri due da più di 100.000. Dei 4, uno è una vera e propria raccolta di file audio in formato MP3, mentre gli altri sono di fatto delle liste di link a cui si può accedere per arrivare al brano. L'accesso cosa fa? Consente ai software di intelligenza artificiale di generare una canzone sulla base di alcune richieste e indicazioni dell'utente. E c'è un caso che viene citato, che è quello di novembre, durante un'esibizione di due pattinatori sul ghiaccio, era stata scelta una canzone, una composizione che è stata generata proprio dall'intelligenza artificiale, che riprendeva alcuni versi di You Get What You Give, che è un brano dei New Radicals. La disciplina che è veramente molto complessa, ma c'è un presupposto fondamentale, cioè che il materiale venga protetto dalle varie modifiche e non reinterpretato in modo da creare un nuovo significato diverso dall'originale. Quindi una battaglia sicuramente molto molto complicata, ma ci stanno lavorando. E allora, a proposito di grande musica e di algoritmi, si intitola Algorithm il nuovo album di Natalie Imbruglia, che arriverà il prossimo 4 di settembre, anticipato dalla canzone che stiamo per sentire su Radio Monte Carlo, ovvero Upside Down.

Robbie Williams non si è sentito spettacolare più dei vicini di casa di quello che ha combinato per farli arrabbiare, ma sappiamo che comunque ci sa sempre regalare grande musica e lo ha fatto anche recentemente essendo tornato in Italia. La nostra grande musica su Radio Monte Carlo alle 13:39, c'è anche Madonna e quella che ascoltiamo è Secret.

0: L'album il 19, Madonna sarà tra gli headliner dell'Halftime Show della finale dei mondiali di calcio. L'abbiamo ascoltata su Radio Monte Carlo con Secret.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

Gypsy Woman da Crystal Waters su Radio Monte Carlo, un po' di mondiali, perché parliamo di, ne parlano perlomeno, di Eloy Room, che è il portiere del Curaçao, che con le sue 15 parate è riuscito a tenere la porta inviolata dai ripetuti assalti dell'Ecuador e ha stabilito questo record mai da quando si tiene questo tipo di statistiche. Nel 1966 un estremo difensore aveva realizzato così tante parate nei tempi regolamentari di una partita, chiaramente ai mondiali. L'unico precedente era quello del 2014, parliamo del portiere degli Stati Uniti Tim Howard, ne fece altrettante contro il Belgio e poi arrivò a 16 nei tempi supplementari, in cui però subì anche due reti. Il portiere in questione, quello che ha segnato il record negli Stati Uniti, è di casa, perché lui gioca nel Miami, rivali dell'Inter di Messi, che però militano nella seconda divisione. In precedenza era stato in Svizzera, nel Vitesse, senza farsi notare, e per il Curaçao detiene il record di presenze, avendo accettato di rappresentarla già nel 2015. Insomma, un po' di storia, qualche episodio anche bello che racconta quanto queste piccole squadre cerchino veramente di tenere la testa fuori dall'acqua e si impegnino per dimostrare che sono veramente bravi. Andiamo invece ad ascoltare una delle canzoni sicuramente dell'estate, nata tra le strade di Rio de Janeiro, poco prima di una registrazione con Chico Buarque. Parliamo di Bungaro, la canzone si chiama Brisa Morena.

0: scritta da Prince nel 1984, assegnata ad Apollonia, poi rifiutata e consegnata alle Bengals 2 anni dopo. Made in Commanday chiude la nostra prima ora, erano le Bengals, e adesso cinema e poi breaking news del TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Ester Roletto. In 9 su un Audi finita nel canale Villoresi a Senago, Milano. Morti 3 diciassettenni, gli altri feriti. Il conducente di 19 anni accusato di omicidio stradale plurimo. Il suo tasso alcolemico 3 volte superiore al consentito. A Ceriale in Liguria una 23enne ha perso la vita nello scontro tra il suo motorino su quale viaggiava con un'amica e una 500. Via i primi colloqui sull'Iran al Bürgenstock Resort a Lucerna in Svizzera. Il vice di Trump J.D. Vance e gli inviati speciali americani Witkoff e Kushner hanno accolto i mediatori pakistani. I Pasdaran confermano chiuso lo stretto di Hormuz, mentre il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkan ribadisce: non rinunciamo all'arricchimento dell'uranio. Lo scontro a distanza Trump e Meloni, un atteggiamento incomprensibile quello del capo della Casa Bianca per Crosetto, Tajani e Salvini. I ministri della difesa e degli esteri ricordano il legame profondo e solidissimo con gli Stati Uniti, un rapporto che non dipende dai governi e andrà avanti, per il leghista, parentesi chiusa. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, il richiamo del Papa, ricordando la giornata mondiale del rifugiato. Leone XIV esorta tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione affinché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. Anticiclone africano senza tregua, 8 le città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Il caldo intenso sulla pianura padana proseguirà almeno sino al primo fine settimana di luglio. Mondiali di calcio, Tunisia travolta 4-0 dal Giappone e già eliminata, 0-0 tra Ecuador e Curaçao. Dalle 18 in campo Spagna, Arabia Saudita e dalle 21 Belgio e Iran. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale. Per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
12: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.

Brano stupendo, as di Stevie Wonder, qua nell'interpretazione di George Michael e Mary J. Blige. Tanto di cappello anche per questa versione assolutamente stupenda. 7 minuti dopo le 2 del pomeriggio state ascoltando Radio Monte Carlo. Ci piace immaginarvi magari rilassati su una spiaggia mentre sentite la nostra musica. Se così non fosse, comunque il pensiero è rivolto anche a tutti quelli che sono occupati, perché sappiamo che molte categorie sono al lavoro, e siamo felici di essere lì con voi a farvi compagnia con la nostra musica e le nostre chiacchiere. È una domenica, la prima domenica di estate, si parla di spiagge e si parla di spiagge instagrammabili, quelle più belle, quelle d'Italia. Secondo una classifica dedicata alle località più amate dagli utenti social, la regina degli scatti è Positano, in Costiera Amalfitana, località che da anni una delle mete più fotografate d'Italia. Non serviva Instagram per poterla pubblicizzare, ma lì ci sono queste case colorate arrampicate sulla montagna, il mare blu, le barche, i vicoli stretti, le terrazze panoramiche che compongono questo scenario immediatamente riconoscibile. Il successo su Instagram nasce da una combinazione quasi perfetta di elementi, quindi la spiaggia principale che è Marina Grande ed è il punto più popolare. Da qui scatta la fotografia sicuramente ideale, e lo sapranno certamente quelli che sono appassionati di questo tipo di scatto, che pubblicano e che ottengono, attraverso il quale ottengono chiaramente molti molti consensi. Non dimentichiamo che comunque queste cose portano anche al sovraffollamento turistico. Abbiamo letto spesso di posti che vengono invasi da turisti per poter fare lo scatto migliore, quindi prendiamo le giuste misure quando dobbiamo fare queste cose, perché è assolutamente necessario. Buona domenica da Radio Monte Carlo, da Marco Porticelli sono io, vi sto parlando e vi parlerò fino alle 4, con me c'è Dario Rizzuto in regia e c'è la nostra grandissima musica.

Don't Lie dei Black Eyed Peas su Radio Monte Carlo. Parliamo della MotoGP costata cara a Marco Bezzecchi per il suo colpo di mano dopo la caduta nella sprint di ieri. In serata è arrivata questa doccia gelata per il pilota, che è stato squalificato per aver colpito con uno schiaffo un addetto alla pista ed è stato escluso dalla gara di Brno, e quindi sanzione. Come stanno andando le cose la MotoGP? Repubblica Ceca, Bagnaia, Marquez e Ogura, con un Bagnaia che sta andando veramente forte e allunga il distacco. Questa è la situazione al momento. 14:16, questa è Radio Monte Carlo.

0: grande musica di Radio Monte Carlo nella domenica pomeriggio. Jennifer Page, questa era Crush.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Strada facendo.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

Baby, what a big surprise. Sono i Chicago. Stavo raccontando a Dario Rizzuto, che è con me in regia, che la musica dei Chicago mi piace particolarmente, perché i loro brani, spesso sceglievo i loro brani da mettere in assolvenza come sveglia al mattino, e devo dire che funziona e ti fanno svegliare nella maniera giusta, perché una sveglia troppo traumatica potrebbe essere anche non gradita. Parliamo invece di come si svegliano gli italiani, o perlomeno la maggior parte, bevendo un caffè la mattina. È proprio un rituale, e nei giorni scorsi i ricercatori dell'Università del Nuovo Galles del Sud a Sydney hanno scoperto un metodo che è tutto nuovo per preparare il caffè. Lo hanno fatto provandoci con le onde ultrasoniche anziché il calore, e lo hanno fatto per meno di 3 minuti. Durante il test di assaggio hanno preso 100 consumatori, quindi a campione delle persone che non hanno distinto il caffè preparato in questo modo con quello tradizionale in macchinetta. Il processo che porta alla produzione di caffè con le onde sonore si basa su un fenomeno del tutto acustico, ovviamente. Dopo diversi tentativi si è arrivati alla ricetta definitiva con gusto ideale e quasi simile a quello del caffè preparato in maniera tradizionale. Diciamo che comunque già in passato erano stati fatti dei test di questo tipo con dei risultati altrettanto affini. Il team poi ha lavorato anche su alcune variabili, come per esempio la consistenza della macinatura, la durata dell'esposizione alle onde sonore, prima di riuscire a trovare questa giusta combinazione. Un risultato che potrebbe anche essere importante per quello che riguarda i consumi, perché il metodo ad ultrasuoni usa circa il 25% dell'energia richiesta da una macchinetta tradizionale. L'obiettivo è far sì che questa tecnica venga adottata dai grandi produttori di caffè, così che il risparmio energetico sarebbe davvero elevatissimo. Quindi si tenta sempre di andare incontro alle esigenze del pianeta anche in questo caso. Se poi il gusto è lo stesso, anche se in verità preparare un caffè come si deve non è così facile, abbiamo insomma spesso letto articoli che ne parlano. Siete su Radio Monte Carlo, le 14:29, e adesso ascoltiamo Elle Langley.

ha registrato il tutto esaurito il 6 giugno scorso a New York per uno show di quasi 3 ore che ha visto Laura Pausini, che abbiamo appena ascoltato, acclamata da una platea molto eterogenea, cantare in 5 lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese. Il suo tour, che va avanti dal 2026, proseguirà fino al 2027, è l'undicesima tournée più ascoltata dell'artista più ascoltata all'estero. Pensate che ha venduto già 450.000 biglietti nel mondo. Aveva debuttato lo scorso 27 marzo a Pamplona con il tutto esaurito anche nelle date spagnole. La Spagna è un'altra di quelle nazioni molto molto vicine a Laura Pausini. Radio Monte Carlo, le 14:37, c'è Diana Ross.

0: Radio Monte Carlo con Diana Ross e tra poco andiamo a Times Square. Ci vorremmo andare per le celebrazioni del 250esimo anniversario degli Stati Uniti. Succederà una cosa spettacolare, ne parliamo tra poco.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
2: Ci siamo noi, quelli di Bonjour Bonjour.
3: È un programma leggero e divertente, pieno di notizie e di curiosità, che accompagna il vostro risveglio con un sorriso.
4: Anche quando siete bloccati nel traffico, nervosi, stressati, ascoltate Bonjour Bonjour e passa tutto.
3: Beh, adesso tutto magari no. Si fa quel che si può.
2: Monica, uno slogan bellissimo. Bonjour Bonjour, si fa quel che si può.
4: Del resto, alle 7 del mattino, ma cosa pretendete?
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: L'inflazione

0: Per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Tasta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

I Lighthouse Family di High su Radio Monte Carlo e andiamo nella grande mela perché per la prima volta in assoluto la palla simbolo del capodanno newyorkese, quella di Times Square, scenderà 8 volte questo luglio in una celebrazione storica, quella dei 250 anni, per celebrare appunto l'inizio degli Stati Uniti. Per festeggiare questo importante semicinquecentenario, venerdì 3 luglio, quindi siamo un giorno in anticipo, New York trasformerà il conto alla rovescia in questa festa nazionale che durerà 24 ore senza sosta. Lo storico evento di beneficenza e di intrattenimento userà quindi la palla di cristallo per unire l'intero paese facendo il conto alla rovescia fino a mezzanotte in ogni singolo fuso orario americano. Ognuna delle 8 discese avrà una palla dal design speciale personalizzato con un programma della maratona che segue il percorso del sole da costa a costa. A differenza di Capodanno non ci saranno delle aree di osservazione aperte al pubblico nelle piazze o nelle strade di Times Square, quelle che sono intorno, ma l'evento è organizzato esclusivamente come una mega trasmissione televisiva in diretta streaming e le cadute della palla non saranno nemmeno visibili da terra all'esterno dell'edificio. La trasmissione avrà dei momenti culturali ad altissima energia, delle esibizioni musicali in tutto il continente e culminante poi con questo grandioso concerto che si terrà il 4 luglio e verrà trasmesso in diretta dal Los Angeles Memorial Coliseum condotto da Queen Latifah con la partecipazione anche di un personaggio molto noto che è Chris Stapleton degli Smashing Pumpkins. Insomma, si prospetta uno spettacolo visivo e musicale grandioso fatto proprio all'americana. D'altra parte si celebrano i 250 anni, hanno voluto fare le cose in grande e molto bene. Le 14:52 minuti, la grande musica nella domenica pomeriggio di Radio Monte Carlo, adesso con la canzone nuova di Jessie Ware.

0: Last Time Tour, il tour che lo porterà anche in Italia il 2 luglio a Bassano del Grappa. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale, non è un addio alle scene quello che ha detto lui, è l'ultimo tour mondiale ma non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Siamo pronti per le notizie, breaking news del TGcom 24.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro, fino al 2 luglio da Comet.
2: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Ester Roletto. È piantonato in ospedale dai carabinieri, 19enne che era alla guida dell'Audi, finita in un canale a Senago nel Milanese con a bordo 8 amici. L'incidente è costato la vita a 3 17enni. Il ragazzo è risultato positivo all'alcol test, è indagato per omicidio stradale plurimo. A Monreale, nel palermitano, un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti, morta una donna di 41 anni. Una quarantenne ha ucciso la figlia di 13 anni, poi si è tolta la vita. A trovare i corpi in un appartamento a Torino, la figlia maggiore della donna di origini rumene, in fase di separazione dal marito. La ragazza è in ospedale sotto shock. In Svizzera sono cominciati i colloqui tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. I Pasdaran avvertono lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Ma il ministro della difesa israeliano Katz non intende ritirarsi dalla zona di sicurezza nonostante la tregua. Donald Trump incomprensibile, ma i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e andranno avanti. A ribadirlo i ministri Tajani e Crosetto intervenuti nello scontro a distanza tra il presidente americano e Giorgia Meloni. Per Salvini è necessario chiudere in fretta le incomprensioni e si torni a lavorare insieme. Giorgia Meloni ha sfilato a sorpresa al raduno degli alpini del Triveneto a Gemona. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, le parole della Premier, che ha ricevuto una t-shirt da una donna del pubblico e che ricorda il sisma. Il Friuli ringrazia e non dimentica. 1976-2026. MotoGP, Marc Marquez su Ducati ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca davanti ad Ogura e a Francesco Bagnaia, quarto Fabio di Gian Antonio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad 3 con Intel Core i7 a soli 599 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
2: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Whitney Houston ed Enrique Iglesias ad aprire la nostra ultima ora. Radio Monte Carlo, 6 minuti dopo le 3 del pomeriggio. Buona domenica da Marco Porticelli e da Dario Rizzuto con me in regia fino alle 4 insieme. Allora, parliamo di romanzi, il romanzo più lungo in assoluto, non solo quello che avete impiegato molto tempo, per il quale avete impiegato molto tempo a leggerlo, ma il romanzo più lungo nel senso letterale del termine, perché Alla ricerca del tempo perduto detiene ufficialmente il primato di romanzo più lungo della storia ed è certificato dal Guinness World Records. Il contatore cosa fa? Misura ogni singola lettera e ogni spazio lasciato dall'autore, e parliamo di 9,6 milioni di caratteri. È stato tradotto in carta stampata. Lo spazio fisico che questa opera grandiosa occupa, e dipende comunque anche dalle scelte editoriali, perché stesso testo in ingombri molto diversi in base all'impaginazione. L'opera di Proust, Alla ricerca del tempo perduto, tra i migliori romanzi di sempre, non è un romanzo nel senso convenzionale del termine, non segue una struttura narrativa cronologica, ma ricostruisce dall'interno il funzionamento della memoria. Proust lo scrisse negli ultimi anni della sua vita e quello che produsse è un ritratto veramente particolare della società borghese aristocratica francese. La mole dell'opera scoraggerebbe chiunque, ma chi l'ha affrontata dice in prima persona che quasi sempre è la stessa cosa, cioè a un certo punto si smette di percepirla come un peso e si torna letteralmente indietro nel tempo. Quindi questa è un po' la sensazione di chi ha affrontato la lettura di questi volumi, perché effettivamente si tratta di più di un volume. Molto impegnativo, eh? Radio Monte Carlo, quindi anche il modo per poter trascorrere questa domenica, ascoltare buona musica e leggersi un buon romanzo, un buon libro, magari belli rilassati. E per la musica invece ci pensiamo noi, e lo facciamo con la prossima canzone, la nuova di Bruno Mars, si intitola Risk It All.

0: Radio Monte Carlo, week-end di gran classe.
1: 1, 2, 3.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

Tutti su Radio Monte Carlo, i francesi ne inventano una ogni giorno, Questa volta si sono inventato un dispositivo che fa cantare le piante trasformando i loro segnali in rilassanti melodie. Funzionamento molto semplice perché si fissano delle piccole pinze alle foglie, i sensori rilevano l'attività bioelettrica della pianta e l'apparecchio interpreta questi segnali trasformandoli poi in motivi sonori in tempo reale. Quindi luce, movimento, ambiente, variazioni intorno alla pianta modificano l'andamento della melodia creando una specie di paesaggio sonoro che cambia insieme alla stanza, un dispositivo che prende un'attività biologica che si può misurare e la converte in suono. La selezione ruota intorno al pianoforte, all'arpa, al flauto, può essere personalizzata e lì si può decidere se farlo intervenire come gadget tecnologico o come cosa da ammirare per far vedere quello che riesce effettivamente a fare la natura. Insomma, questa è una cosa che deciderete voi quando l'avrete in casa. Con Radio Monte Carlo invece arriva il suono perfetto, quello della grande musica che adesso ci accompagna, la voce è quella di Anita Baker.

0: Did I Got? Questa era la grandissima voce di Anita Becker su Radio Monte Carlo. E adesso attenzione! Oggi vi portiamo nel futuro della mobilità con la nuova Volvo EX60, il SUV che apre una nuova era elettrica. È costruita con una tecnologia rivoluzionaria, il Mega Casting, che elimina centinaia di componenti di telaio e carrozzeria stampandoli con un'unica fusione. Il risultato? Meno peso, massima efficienza energetica e la più alta percentuale di materiali riciclati mai usata da Volvo. Un vero capolavoro di ingegneria. Volvo EX60, the game changer. Per saperne di più, visitate volvocars.it.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Riccardo Muti, in programma lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Just gonna stay.
9: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.
17: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
18: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Sun in the sky, you know how I feel.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
22: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
23: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.

Sono i Supertramp su Radio Monte Carlo. Scorre la nostra domenica pomeriggio. Sicuramente avrete visto, avrete appreso della notizia di Venezia che vuole alzare il ticket d'ingresso con l'obiettivo di disincentivare ulteriormente i grossi afflussi di turisti in città. Biglietto che costa oggi 10 euro per chi lo paga nei 4 giorni prima della data di arrivo, 5 euro per chi invece lo prenota in anticipo, con la proposta attuale che potrebbe portarlo tra i 30 e i 50 euro per determinati giorni. Quest'anno, nei primi 42 di applicazione, i biglietti erogati sono stati di più quelli da 10 euro rispetto a quelli da 5 euro, e quest'anno il biglietto è stato attivato a partire dal 3 aprile e lo sarà sino al prossimo 26 di luglio. Ma Venezia punta anche e sempre di più sulla mobilità sostenibile e sceglie di investire non soltanto nelle infrastrutture ma anche nei comportamenti dei cittadini, quindi hanno premiato due startup che svilupperanno degli strumenti digitali per incentivare l'uso di mezzi pubblici, biciclette e servizi condivisi al posto di utilizzare quelli che sono i mezzi privati. L'obiettivo è rendere più semplice e conveniente, scegliendo una modalità di spostamento sostenibile attraverso delle app che registrano i tragitti, suggeriscono percorsi alternativi e offrono anche dei premi ed incentivi agli stessi utenti. L'iniziativa arriva dalla consapevolezza che spesso il vero ostacolo alla mobilità sostenibile non è la mancanza di servizi, ma le abitudini consolidate. Per questo proprio Venezia punta a ridurre le difficoltà percepite e aumentare i vantaggi immediati per chi sceglie alternative diverse, insomma, rispetto al proprio mezzo privato. Sono le 15:32, questa è Radio Monte Carlo e adesso c'è Bossa Nostra da Gaia.

Mindyfest e Cade Bustani su Radio Monte Carlo. Ancora una volta il Lago di Garda è il palcoscenico di incontro tra sport, famiglie e celebrità, perché è stato avvistato proprio giovedì scorso Bruce Springsteen per accompagnare la figlia Jessica Springsteen, che è una amazzone professionista di livello internazionale, medaglia d'argento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2022 e con la nazionale statunitense per le competizioni a riguardo, ed è il papà che l'ha accompagnata proprio da queste parti e si inserisce in un quadro veramente più ampio che da anni vede questa sponda del Lago di Garda, la sponda bresciana, consolidarsi proprio come destinazione privilegiata per le personalità internazionali. Anche perché non è soltanto Bruce Springsteen che è stato avvistato, ma piuttosto dalle parti di Sirmione, proprio negli stessi giorni, è stato anche visto Brad Pitt. Non è raro che sia frequentata l'area da volti noti della musica e del cinema. A proposito di Bruce Springsteen, lo ascoltiamo adesso su Radio Monte Carlo, il boss. Questa è I'm on fire.

0: Era il grandissimo Bruce Springsteen con I'm on Fire.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Una soluzione semplice potrebbe aiutare a rendere l'energia eolica ancora più compatibile con la biodiversità. In Norvegia uno studio ha dimostrato che dipingere di nero una sola pala delle turbine eoliche rende i rotori più visibili agli uccelli, riducendo le collisioni di oltre il 70% nelle aree monitorate. Il contrasto cromatico aiuta infatti gli animali a percepire meglio il movimento delle pale e a evitare in tempo. Un risultato incoraggiante che mostra come piccoli accorgimenti possano contribuire a proteggere la fauna selvatica, favorendo una convivenza sempre più armoniosa tra produzione di energia rinnovabile e tutela degli ecosistemi.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

da Cardigans su Radio Monte Carlo. Per chi non ama volare, certo questa notizia non è estremamente interessante, ma sapete che il volo non stop più lungo del mondo è ufficialmente pronto sul Carricelli l'anno prossimo, trasportando per la prima volta in assoluto i passeggeri direttamente da Sydney a Londra. Dovrebbe durare circa 20 ore in totale, strappando il primato al servizio diretto da Singapore a New York, che attualmente detiene il titolo di volo più lungo del mondo. È un Airbus 350.000 appositamente modificato, dotato di 238 posti rispetto ai 300 della media e di un serbatoio di carburante aggiuntivo nella parte posteriore centrale per garantire che possa affrontare il viaggio di 11.000 miglia. Allora, veniamo anche al jet lag, perché è un argomento correlato che può rovinare qualsiasi viaggio, ma gli esperti affermano che una pianificazione attenta prima, durante e dopo il volo può aiutare chi viaggia ad adottare insomma un atteggiamento un pochino più consono e più in fretta soprattutto. Ci sono delle compagnie che stanno introducendo dei programmi di benessere a bordo che vengono pensati proprio per contrastare gli effetti dei voli a lungo raggio. I viaggi verso est sono spesso i più difficili perché rispetto a quelli verso ovest richiedono che l'orologio biologico debba essere anticipato nel suo ritmo invece che ritardarlo. Ci sono dei modi per prevenire il jet lag: intanto modificare gradualmente gli orari di sonno dei pasti prima della partenza, dormire almeno 7 ore a notte nei giorni che precedono il viaggio, cercare di dormire in aereo seguendo l'orario notturno, limitare alcol e caffeina soprattutto durante il volo e prima di coricarsi, e poi tante altre cose che bisogna seguire. E con questo arriva anche il nostro buon viaggio. C'è la grande musica di Radio Monte Carlo, il nuovo pezzo di Nu Gene.

0: My Love di Jennifer Lopez chiude l'appuntamento di questo fine settimana. È stato come sempre un piacere restare insieme a voi e spero che la cosa sia reciproca. Quindi un grazie a tutti, grazie a Dario Rizzuto in regia, a Rebecca Papi in redazione programmi, grazie a Marco Fullone per la playlist. Io sono Marco Porticelli, vi lascio con Silvia Notar Giacomo per le prossime 3 ore e vi aspetto il prossimo weekend qua su Radio Monte Carlo. Adesso Breaking News del TGCOM 24 e a tutti una buona settimana. Ciao!
1: E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Soddisfatto J.D. Vance a Lucerna in Svizzera, dove partecipa ai negoziati sull'Iran. Il vicepresidente americano parla di progressi, ma se non si arriverà ad un accordo, avverte Trump, riscuoteremo pedaggi nello stretto di Hormuz. Pezeschian ribadisce, non rinunciamo all'arricchimento dell'uranio. Il tragico incidente stradale a Senago, Milano, costato la vita a 3 diciassettenni. Erano a bordo di un Audi con altri 6 amici quando il conducente di 19 anni ha perso il controllo e l'auto è finita in un canale. Il ragazzo è accusato di omicidio stradale plurimo. A Ceriale in Liguria una 23enne è deceduta nello scontro tra il suo motorino sul quale viaggiava con un'amica e una 500. Il ministro Salvini, troppi giovani morti, faremo una riunione sulla sicurezza. A raduno degli alpini del Triveneto a Gemona sfila la premier Giorgia Meloni. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, lo sfogo. Per il ministro della difesa Crosetto l'atteggiamento di Trump è difficile da capire, ma rassicura. I rapporti con gli Stati Uniti restano immutati. Appello del Papa per i rifugiati, nessuno può voltarsi dall'altra parte. Da Leone XIV l'invito ad accogliere le vittime di persecuzioni. Anticiclone africano senza tregua, 8 le città da bollino rosso, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Il caldo intenso sulla pianura padana proseguirà almeno sino ai primi di luglio. Mondiali di calcio, dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la Spagna dalle 18 in campo contro l'Arabia Saudita, alle 21 Belgio-Iran. MotoGP, Marc Marquez e trionfa il Gran Premio di Repubblica Ceca davanti ad Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Smart TV Samsung Crystal HD 43 pollici a soli 329 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
1: E se non carica i video dei gattini?
9: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

La radio ufficiale del tour italiano di John Legend, quindi attenzione, 2 luglio sarà a Roma, il 5 luglio a Lucca Summer Festival, 6 luglio a Marostica, 24 luglio a Ostuni, tutte le info le trovate anche sul nostro sito radiomontecarlo.net. Buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 21 giugno, primo giorno d'estate, in mia compagnia io sono Silvia Notargiacomo, con voi come sempre succede nel fine settimana fino alle 19, non sono sola, c'è Dario Rizzuto in regia, c'è Capapi in redazione, Marco Fullone che ha pensato alla bellissima musica, saluto anche Marco Porticelli che mi ha preceduta e che ritroverete chiaramente il prossimo fine settimana. Noi abbiamo tantissima buona musica ad accompagnarvi, quindi subito per voi una straordinaria Billie Eilish.

Michael Bublé, Hold On, dal 2009 su Radio Monte Carlo. Allora, primo giorno d'estate, perché con lo scoccare di questo solstizio d'estate che è arrivato ufficialmente questa mattina alle 10.25 è iniziato ufficialmente l'estate astronomica nell'emisfero settentrionale. Si tratta di un passaggio importante dal punto di vista astronomico, perché coincide con il momento in cui il nostro emisfero riceve la massima esposizione della luce solare. Che cosa significa? Che oggi sarà il giorno più lungo dell'anno, ma ci sarà anche la notte più breve dell'anno. E a differenza dell'estate meteorologica, che convenzionalmente inizia il primo giugno sulla base dell'andamento delle temperature medie, ecco, il solstizio si lega a una precisa configurazione del sistema Terra-Sole. Detto questo, buona estate a tutti, state con noi con la grande musica di Radio Monte Carlo. Per voi Tina Turner, Let's Stay Together.

0: Dal 1983 Tina Turner, Let's Stay Together, qui su Radio Monte Carlo. Amici, con l'estate torna anche la preparazione di un rito propiziatorio di buon auspicio che si pratica proprio durante una sola notte nell'anno. Stiamo parlando dell'acqua di San Giovanni e tra poco l'approfondiamo.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

La grande musica di Radio Monte Carlo con Earth, Wind and Fire Fantasy dal 1977. Amici, buona domenica 21 giugno, buona estate a tutti voi. Allora, siamo rimasti all'acqua di San Giovanni, un antico rituale contadino per attrarre prosperità che si fa in una sola notte all'anno, che è considerata quella più magica in assoluto. Magari avete come tradizione proprio la preparazione di quest'acqua. Allora, attenzione, tra il 23 e il 24 giugno, per l'esattezza, si dovrebbe preparare perché tutto poi fili lisce e sia a posto. Allora, questa notte è considerata magica perché vi è una particolare concentrazione delle forze della natura che la rende particolarmente potente. Preparando quest'acqua di San Giovanni possiamo trarre l'energia della natura e ottenere effetti benefici e prosperità per la nostra vita, il nostro benessere, ma anche per chiedere fortuna e amore. Attenzione, se siete alla ricerca di amore, soprattutto poi questo mese pare sia un mese veramente molto generoso per quanto riguarda gli incontri amorosi, ecco, questo è il momento giusto per preparare appunto quest'acqua, l'acqua di San Giovanni. È una leggenda straordinaria che ovviamente da secoli si tramanda in molte case, è praticamente obbligatoria, diciamo, in questo periodo. È un atto di purificazione e rinascita portato nel cattolicesimo, pensate, dalla tradizione da San Giovanni Battista. L'atto di immergere il corpo e il capo in acqua aiuta a benedire la persona e a rinnovarsi, e poi chiaramente è diventato il rito che torna puntuale in ogni estate. Allora, state con noi in questa domenica, buon 21 giugno a tutti, la grande musica di Radio Monte Carlo anche con i Jungle, questa è Carry On.

Era il 2002 quando Cesare Cremonini ci faceva sognare con questa Vieni a vedere perché l'abbiamo ritrovata nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. 950.000 biglietti venduti in meno di un anno tra stadi e grandi eventi, dal Circo Massimo di Roma all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, dalla Visarno Arena di Firenze all'ippodromo La Maura di Milano. Insomma, grandissimi eventi che hanno visto protagonista uno straordinario Cesare Cremonini. Si è chiuso ufficialmente il Cremonini Live 2026, adesso il ragazzo, che è sempre particolarmente ispirato, chissà, magari tornerà in studio proprio per pensare anche a qualcosa di nuovo, e noi ce lo aspettiamo, perché da un grande artista come lui, insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. State con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo con Santana.

0: Siamo tornati parecchio indietro nel tempo, 1999 per questa Smooth Santana. Buona domenica amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
2: Tante persone che ci stanno scrivendo anche oggi al 342-4141-762. Fatevi riconoscere, anche se onestamente i nostri ascoltatori, un po' tutti secondo me, si fanno riconoscere, stanno sopra quegli altri, io ve lo dico.
3: Certo, sono ascoltatori di gran classe, un po' come Radio Monte Carlo, punto. Anche come noi volevo dire, ma forse ecco, guardandoci...
4: Aspetta, gli ascoltatori sì, noi non lo so.
2: Non ci allarghiamo.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine.
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Pasta un penne ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
11: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
14: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Turn Back the Clock dal 1987 qui su Radio Monte Carlo, una canzone bellissima che rappresenta proprio la quintessenza del sofisti pop, quel genere raffinato di fine anni 80 che univa il pop sintetico alle venature del jazz e del soul. Ecco, è esattamente questa canzone, interpreta proprio questo sentimento, pubblicato alla fine del 1987 come singolo estratto dall'omonimo album di debutto. Una canzone che in tanto con grande piacere abbiamo ritrovato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo, ma che racconta una malinconica confessione d'amore, anche un po' di nostalgia, scritta dal frontman Clark Datchler, che raccontava proprio il desiderio universale di voler fermare il tempo e riportare un po' le lancette indietro. Purtroppo non si può fare. Allora salutiamo un po' di voi, siete tanti, al 342 41 41 762. Intanto Carlo e Marco da Milano che ci stanno ascoltando mentre stanno sistemando gli scatoloni nella casa nuova, quindi ben arrivati a casa nuova. Io non ci sono, ma è come se ci fossi, dai, la radio è accesa su Radio Monte Carlo, quindi ci fa piacere assolutamente accompagnarvi in questo momento molto bello, molto intimo, in cui state proprio sistemando casa. State con noi, la grande musica di Niccolò Fabi su Radio Monte Carlo.

artista prezioso per la musica italiana, un artista veramente particolarmente ispirato. Niccolò Fabi è non è dal 2002, da un grandissimo album, La cura del tempo, ma noi siamo abituati ad ascoltare musica meravigliosa da parte di questo artista che ha pubblicato proprio l'ultimo album dal titolo La libertà negli occhi, che sta portando tra l'altro in giro in tour in questa estate 2026, quindi sarà molto facile poterlo intercettare. Buona domenica a tutti, torniamo nell'85 con Phil Collins, Don't Lose My Number.

0: It's My Number, Phil Collins, era il 1985, la grande musica di Radio Monte Carlo, tutta per voi in questa domenica d'estate. State qui tra pochissimo, TGCOM 24 e Autotraffic.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Donald Trump minaccia nuovi raid se Teheran non ferma subito Hezbollah in Libano. Se necessario possiamo prenderci Hormuz e imporre pedaggi, avverte. Toni più concilianti dal suo vice Vance, che si trova a Lucerna in Svizzera per colloqui sull'Iran con la mediazione di Pakistan e Qatar. Cita i grandi progressi nei negoziati. Una quarantenne ha strangolato la figlia di 13 anni, poi si è tolta la vita. A trovare i corpi in un appartamento a Torino, la figlia maggiore della donna di origini rumene in fase di separazione dal marito. La ragazza è in ospedale sotto shock. Erano tutti di Paderno Dugnano, nel milanese, i 3 17enni morti nell'incidente avvenuto all'alba a Senago. Con altri 6 ragazzi erano a bordo di un Audi finita nel canale Villoresi. Il conducente, 19 anni, piantonato in ospedale dai carabinieri, è accusato di omicidio stradale plurimo. Sul lungomare di Torvaianica, nel Lazio, un 16enne in moto è deceduto nello scontro tra un'auto e un altro scooter. Giorgia Meloni ha sfilato a sorpresa al raduno degli alpini del Triveneto a Gemona. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, le parole della Premier, che ha ricevuto una t-shirt da una donna del pubblico e che ricorda il sisma. Il Friuli ringrazia e non dimentica 1976-2026. Messaggio di Mattarella alla Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha sottolineato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica in ambito nazionale ed europeo. MotoGP, Marc Marquez trionfa al Gran Premio di Repubblica Ceca e fa 101 vittorie in carriera. Ha preceduto il giapponese Ogura e Bagnaia terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ah! E se ci sono costi nascosti?
7: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
12: Grande nonno!
11: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Milano, code a tratti tra Parma e Fiorenzuola, tra Melegnano e il Bivio per la tangenziale ovest di Milano, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio A1 variante. Traffico rallentato lungo la 4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa verso Torino. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code tra Lecco Fine, Ponte Kennedy e Verano Brianza in direzione Monza. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce viene segnalata una perdita di carico tra Ovada e Masone verso Gravellona-Toce. Lungo la 5 Torino-Aosta-Montebianco ci sono 2 km di coda tra Verresse, Ponza e Martin in direzione Torino. Lungo la 14 Adriatica sono fuori uso le colonnine SOS tra Molfetta e Bitonto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Sunshine Reggae dal 1983 qui su Radio Monte Carlo, 17.07, ben trovati in questa domenica 21 giugno, buon primo giorno d'estate, mia compagnia Silvia Notargiacomo con voi fino alle 19. Allora, siete tanti al 342-4141-762, foto meravigliose che mi arrivano ovviamente dal mare italiano, sono tantissime, voglio salutare un po' di amici, per esempio Cristina e Diego che hanno mandato una foto dalla Sardegna, dicono siamo a Euro 6, mare da sogno, tanto tanto relax, grazie per la vostra musica, una giornata bellissima con la garanzia della musica di Radio Monte Carlo, siamo contenti di accompagnarvi tra l'altro in una giornata meravigliosa in quel luogo incantato. Sono stata da quelle parti e devo confermare, effettivamente un mare meraviglioso, proprio come lo descrivono i nostri amici. C'è Sabrina che dice sto tornando dal lavoro, ultimo giorno per me, domani si parte per la Spagna, 2 settimane da girovaga con il mio fidanzato, zaino in spalla e tanta voglia di scoprire l'Andalusia, che meraviglia. Portati con te l'app di Radio Monte Carlo proprio per ascoltarci magari anche da lì. Allora, estate di grandi matrimoni a partire da quello chiaramente di Dua Lipa e Callum Turner, ne parleremo tra poco, arriverà anche il matrimonio di Taylor Swift, si è sposato da pochissimo anche Tommaso Paradiso, ce lo ascoltiamo con I Romantici.

Dal 2005 Backstreet Boys Incomplete qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati da Silvia Notargiacomo. Allora, estate di grandi matrimoni, lo anticipavamo prima, anche se ormai insomma abbiamo sentito tutti parlare del matrimonio di Dua Lipa, ma sta per arrivare anche una data altrettanto importante, che è quella del 3 luglio, quando Taylor Swift si sposerà con Travis Kelce. I due convoleranno a nozze in una delle location più iconiche di New York, il Madison Square Garden, e pare che sia un evento di proporzioni epiche, paragonabile per ambizione e complessità organizzativa una delle tournée della pop star americana, con un allestimento incredibile, passando per una lista di VIP dal mondo dello spettacolo, dello sport. Insomma, si parla di nomi veramente molto molto importanti, giustamente, hanno fatto le cose in grandi. Quindi circolano nomi come Selena Gomez, Gigi Hadid, le sorelle Haim, Sheeran, Zoe Kravitz, Harry Styles, chiaramente, anche perché il prossimo matrimonio sarà anche quello tra Zoe Kravitz e Harry Styles. Seguiremo anche questo matrimonio, sicuramente. La grande musica di Radio Monte Carlo con Blow Monkeys.

0: Blue Monkeys dal 1986 qui su Radio Monte Carlo. Allora, sappiamo tutti che Dua Lipa e Callum Turner sono in viaggio di nozze, sono passati proprio qualche giorno fa a Roma, ma sapete che da adesso si può viaggiare con Dua Lipa in giro per il mondo? Tra poco vi spiego come.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: L'inflazione

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su Conad.it.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Una canzone tutta da ballare che viene dall'82, Michael Jackson, Wanna Be Started Something, da Thriller, album meraviglioso prodotto da Quincy Jones, quel gran genio di Quincy Jones, quel gran genio di Michael Jackson che tanto ci manca e che più nostalgici in questo momento magari avranno in qualche modo riabbracciato guardando proprio il suo biopic, che è il biopic più visto nella storia dei biopic dedicati proprio ai grandi artisti. Allora, buona domenica a tutti su Radio Monte Carlo, sempre in mia compagnia Silvia Notargiacomo. Avete voglia di partire, di fare un bel giretto per il mondo? Dua Lipa potrebbe accompagnarci in qualche modo, perché da poco si può viaggiare proprio con Dua Lipa in giro per il mondo. Ecco, la Popstar ha mappato, pensate, 12 liste esclusive con i suoi posti del cuore nel mondo, e tra le liste anche le mete preferite della cantante: osterie di quartiere, librerie indie, perché lei è una grande lettrice, e club segreti tra Londra, Tokyo, New York, Città del Messico. Ogni posto ha praticamente una sua foto privata e una nota firmata proprio da lei su cosa ordinare o vedere, quindi fa proprio da cicerone in questo straordinario viaggio, praticamente il passaporto definitivo per viaggiare come una star, come viaggia Dua Lipa, ecco, poi a poterselo permettere chiaramente. State con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo, anche con Sekou, questa è Dangerous Lover.

Marco Mengoni, non passerai dal 2013 su Radio Monte Carlo. Buona domenica 21 giugno, buon primo giorno d'estate, amici, al 342-4141-762. Sono tantissimi messaggi, l'estate è arrivata finalmente, anche Angela lo dice, grazie perché mi state accompagnando con la vostra musica, non vedo l'ora di finire quest'ultima settimana di lavoro e poi finalmente vacanze, vi ascolto sempre, grazie, siamo contenti soprattutto se vorrai sceglierci anche durante proprio le tue vacanze. Veronica da Lago Maggiore, giornata meravigliosa, giornata con un bellissimo pranzo fuori di famiglia per celebrare i 90 anni di Nonna Maria, la colonna della nostra casa. Ti vogliamo bene, tanti auguri allora a questa nonna e ovviamente da parte nostra. State con noi, la musica con Vivienne McCone, questa è

0: Dal 1992 Sing, Vivien McCon, questa è Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net. Black Friday Summer Edition Comet. Le offerte top dell'estate. Robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra. Navigazione intelligente a soli 449 euro. Fino al 2 luglio da Comet.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io.
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

La canzone perfetta per viaggiare in macchina al tramonto, e speriamo di aver accompagnato molti di voi anche con il volume alzato su questa Time Passages, Al Stewart dal 1978 qui su Radio Monte Carlo. Una canzone molto intima in realtà, una sorta di flusso di coscienza sulla natura sfuggente del tempo, perché c'è questo protagonista che si trova a guidare proprio in una notte di nebbia e quel passaggio ovattato diventa un po' una metafora per perdersi nella propria memoria su ciò che ha fatto, ricorda vecchie fotografie, amori sbiaditi, amici d'infanzia, un po' un bilancio di vita riassunto in questa canzone che abbiamo ritrovato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. Buon 21 giugno a tutti voi, buon primo giorno d'estate, in mia compagnia Silvia Notargiacomo, con voi fino alle 19, la grande musica di Radio Monte Carlo come sempre ad accompagnarvi. Un abbraccio a tutti voi che siete al mare, in montagna, che già siete magari in vacanza, e a chi sta lavorando, chiaramente appartiene al popolo dei lavoratori del weekend. Noi vi sosteniamo con tutta la nostra musica e subito per voi un grandissimo talento che tra l'altro è venuto a trovarci per una data in Italia. Sto parlando dell'artista vincitrice del Grammy 2026 Best New Artist, Olivia Dean. Ce l'ascoltiamo con So Easy to Fall in Love.

0: La voce meravigliosa di Enya Orinoco Flow dal 1988 qui su Radio Monte Carlo. Pochi secondi all'appuntamento con l'informazione del TGCOM 24, poi meteo e autotraffic.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz, avverte, li farò saltare in aria. Mentre a Lucerna il suo vice Vance parla di timidi progressi. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago, nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta la figlia maggiore. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto, dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. Messaggio di Sergio Mattarella alla Guardia di Finanza, che compie 252 anni. Il capo dello Stato ha elogiato il ruolo del corpo nel contrasto all'evasione fiscale, nella tutela dei contribuenti e nella garanzia della legalità economica. Mondiale di calcio al via Spagna-Arabia Saudita. Dopo il deludente 0-0 con Capoverde, la formazione allenata da Luis de la Fuente ha bisogno di 3 punti indispensabili per muovere un passo decisivo verso i 16esimi. Alle 21 Belgio-Iran, MotoGP, Marc Márquez trionfa al Gran Premio di Repubblica Ceca davanti a Ogura e Bagnaia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo, meteo. Con
8: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella giornata di domani ancora alta pressione, quindi ancora prevalenza di tempo bello. Al mattino in particolare splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle zone montuose del paese, con qualche improvviso temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso sempre intenso, punte fino a sfiorare i 40 gradi soprattutto al centro nord e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 30-31 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle Genova, coda verso Milano tra Busalla e Isola del Cantone e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Sulla 12 Genova-Roma, coda tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Est. Code a tratti tra Santa Severa e Roma-Ovest. Verso la 8 Milano-Varese, code a tratti tra Sesto Calende Vergiate e Besnate. Traffico rallentato tra il bivio a 11 raccordo Lucca-Viareggio e Capannori in direzione Firenze. Code a tratti lungo la 24 Roma-Teramo tra l'Aquila Ovest e Valle del Salto verso la capitale. Infine sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Apulo-Sannitico, traffico rallentato a causa della presenza di alberi sulla carreggiata tra Civita Tomassa e Ponte di Peschio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Te Carlo dal 1992, ben trovati, buona domenica 21 giugno a tutti voi, ultima ora in mia compagnia Silvia Notar Giacomo con voi fino alle 19, saluto tutti voi, siete tantissimi con i vostri messaggi al 342-4141-762, bello vedere che vi stiate godendo questa giornata di sole, questo primo giorno d'estate al mare, in montagna, grazie soprattutto per le tantissime foto che state condividendo. Un abbraccio a chi sta lavorando e appartiene al popolo dei lavoratori del weekend, e nel nostro cuore ci sono anche i 527.000 e passa studenti che si stanno preparando per gli orali di maturità, perché dopo le prove scritte, ecco, per gli studenti della maturità 2026 si avvicina proprio il momento del colloquio orale, che quest'anno è tutto rinnovato perché si svolgerà su 4 discipline ed avrà l'obiettivo di verificare l'acquisizione di tutti i contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di collegare le conoscenze, di argomentare in modo critico e personale, oltre al grado di responsabilità e maturità raggiunto proprio da ogni candidato. Ecco, insomma, si stanno preparando, chissà come si stanno preparando, perché poi è vero che passati gli iscritti un po' di adrenalina forse cala, no? Perché si è rotto il ghiaccio, però poi quando arriva il momento dell'orale è la tremarella forse c'è. Comunque, la commissione terrà conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale delle educazione civica, così come anche guardando il curriculum del candidato, tutte le attività svolte, che sia tutto in regola, la condotta, abbiamo detto che quest'anno è fondamentale per accedere soprattutto agli esami di maturità, e soprattutto bisogna parlare, non bisogna fare scena muta, perché sennò il rischio è la bocciatura. Vi accompagniamo con la grande musica di Radio Monte Carlo, per voi c'è Somber con Potential.

La grande musica di Radio Monte Carlo con Max Gazzè, Il Solito Sesso. Amici, buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati in mia compagnia, Silviano Targiacomo. Allora, ogni anno, parlando di maturità, tra i maturandi ci sono anche persone non proprio in età scolare, ma magari adulti che hanno dovuto interrompere gli studi in passato e che vogliono riprendere il percorso. Ecco, alla maturità 2026 c'è anche la signora Marisa, una signora di 83 anni, che ha deciso di provare a ottenere questo desiderio di diploma e arrivarci, tant'è che proprio quando c'è stata la prima prova, la prova di italiano, ecco, lei si è presentata intanto con un pochino di fifa, così ha detto chiaramente quando è stata intercettata da qualche giornalista, e si è presentata vestita con maglietta nera, blue jeans, sneakers, proprio per sentirsi un po' parte forse dell'ambiente insieme ai tanti giovani che affrontavano la prova scritta. Lei ha scelto l'elaborato sul brano di Mario Calabresi tratto da Alzarsi all'alba, e ha confidato che per la sua scelta è ricaduta appunto su questo autore perché le piaceva come personaggio e come scrittore, sperando che il resto dell'esame potesse andare bene. Quindi noi le facciamo un grande in bocca al lupo, e facciamo un grande in bocca al lupo ovviamente a tutti i maturandi. State con noi qui su Radio Monte Carlo.

0: Una grande canzone dei Police dell'83, Roxanne, nella versione di George Michael dal 1999, qui su Radio Monte Carlo. Amici, allora, spesso siamo convinti che l'accoglienza del nostro paese non abbia rivali nel mondo, ma attenzione perché è uscita la classifica dei paesi più amichevoli e tra poco ve la racconto.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto. Come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

un grandissimo Marvin Gaye, What's Going On, dal 1971 qui su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati in questo 21 giugno in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo. Ah, quanto ci sentiamo ospitali nei confronti dei tantissimi turisti che ogni anno, ogni giorno in realtà, arrivano nel nostro paese. Ecco, noi siamo convinti che la nostra accoglienza non abbia rivali nel mondo, ma attenzione, perché è stata pubblicata una lista che ci fa scoprire quali sono i paesi più ospitali e calorosi. Ecco, secondo il report annuale di World Population Review, che valuta quali nazioni trattano meglio proprio viaggiatori e residenti stranieri, l'Italia si trova al 29esimo posto. Quindi insomma, come dire, dobbiamo un attimo arginare il nostro ego. È un risultato comunque decisamente positivo, anche se lontano dalle prime posizioni. Però scopriamo chi c'è sul podio dei paesi più calorosi e ospitali del mondo, perché la medaglia d'oro va al Messico, seguito subito dopo dal Brasile, e al terzo posto invece le Filippine. Ecco, secondo questa indagine, a fare la differenza in queste prime tre nazioni sono stati soprattutto la premura e l'entusiasmo contagioso degli abitanti nel ricevere chi arriva da fuori. Ci sono ovviamente tutte le altre posizioni: Indonesia e Vietnam, quarto, quinto posto; sesto posto Oman; settimo e ottavo posto Costa Rica e Thailandia; Kenya e Grecia a chiudere al nono e decimo posto. Da qui, amici, ecco, possiamo decidere dove andare in vacanza e magari sentirci anche piuttosto bene. State con noi con Dotan.

L'energia dei Jamiroquai, Little L, dal 2001 su Radio Monte Carlo. Tra l'altro sono tanti gli amici in attesa di questa grandissima occasione per ascoltarli dal vivo il 4 luglio al Lucca Summer Festival, unica data italiana per questa formazione britannica, veramente capace di trascinare per l'energia e l'atmosfera che sa creare. Quindi l'evento si terrà nella suggestiva cornice delle mura storiche a Lucca, un evento veramente molto molto atteso e molto spesso ce lo scrivete proprio quando ascoltate la musica di Jamiroquai qui su Radio Monte Carlo. Saluto Marica e Giorgio che ci stanno ascoltando davanti a un bellissimo drink, si stanno rilassando, e poi questa sera cena di compleanno per loro figlio Simone che compie 20 anni. Tanti auguri, state con noi qui su Radio Monte Carlo.

0: Gregory Abbott, Shake You Down su Radio Monte Carlo. Buona domenica a tutti voi. Tra pochissimo torniamo con una super band, grandissimo punto di riferimento degli anni Ottanta.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

To Hurt Me dal 1982 qui su Radio Monte Carlo, tutti pronti per cantare questa canzone, e mi riferisco soprattutto a chi parteciperà all'unica data italiana di Boy George e Culture Club il 9 luglio al Parco della Musica di Milano. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di questa data. Tutte le info le trovate sul nostro sito radiomontecarlo.it. andate proprio sul nostro sito, perché sapete, la stagione di concerti è vastissima in estate, ma anche ci stiamo preparando per l'autunno, perché Radio Monte Carlo è anche la radio ufficiale del tour a teatro di Malika Ayane, e quindi un'altra grande artista da seguire dal vivo. Ce l'ascoltiamo proprio, Malika Ayane, Una possibilità, su Radio Monte Carlo.

0: Ultimo brano per noi, Rise, Gabrielle, qui su Radio Monte Carlo. Amici, ci stiamo salutando, con me Silvia Notargiacomo, l'appuntamento è rinnovato al prossimo fine settimana. Ringrazio Dario Rizzuto in regia, Rebecca Papi in redazione, Marco Fullone per la bellissima musica, tra pochissimo Giorgia Venturini con Sunday Music, prima però TGCOM 24, Meteo e Autotraffic. Grazie a tutti voi, state bene, ciao a tutti.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 18:59.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump minaccia nuovi raid se Teheran non ferma subito Hezbollah in Libano. Se necessario possiamo prenderci Hormuz e imporre pedaggi, minaccia. Protesta la delegazione iraniana a Lucerna per i negoziati con Vance, Witkoff e Kushner. Ghalibaf avverte, stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto, e i colloqui si interrompono per consultazioni interne. Lo scontro a distanza Trump e Meloni, un atteggiamento incomprensibile, quello del capo della Casa Bianca per Crosetto, Tajani e Salvini. I ministri della difesa e degli esteri ricordano i rapporti profondi e solidissimi con gli Stati Uniti, che non dipendono dai governi e andranno avanti. Per il leghista, parentesi chiusa. Una quarantenne ha strangolato la figlia di 13 anni, poi si è tolta la vita. A trovare i corpi in un appartamento a Torino, la figlia maggiore della donna, di origini rumene, in fase di separazione dal marito. La ragazza è in ospedale sotto shock. Erano tutti di Paderno Dugnano nel Milanesi, 3 diciassettenni, morti nell'incidente avvenuto all'alba a Senago. Con altri 6 ragazzi erano a bordo di un Audi finita nel canale Villoresi. Il conducente, 19 anni, piantonato in ospedale dai carabinieri, è accusato di omicidio stradale plurimo. Sul lungomare di Torvaianica nel Lazio, un 16enne in moto è deceduto nello scontro tra un'auto e un altro scooter. Incendio all'ospedale del Mare di Napoli, nel quartiere Ponticelli, nessun ferito. Le fiamme, partite da pedane in legno accatastate, hanno avvolto i pannelli esterni della struttura e generato una colonna di fumo nero visibile anche a distanza. In corso una parziale evacuazione di pazienti e personale. MotoGP, Marc Márquez trionfa nel Gran Premio della Repubblica Ceca tagliando il traguardo davanti a Ogura e Bagnaia. Mondiali di calcio, al termine del primo tempo di Spagna Arabia Saudita, gli iberici conducono per 3-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella giornata di domani ancora alta pressione, quindi ancora prevalenza di tempo bello, al mattino in particolare splenderà dappertutto il sole, nel pomeriggio nuvole in aumento sulle zone montuose del paese con qualche improvviso temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso sempre intenso, punte fino a sfiorare i 40 gradi soprattutto al centro nord e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 30-31 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto si registrano code per un incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord Casalbordino in direzione Bari. Sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un altro incidente all'incrocio variante di Torre Amare in direzione Padova. Sull'autostrada verso Milano code a tratti per traffico tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Sempre per traffico coda tra Torre Nove e il Bivio diramazione Roma Sud grande raccordo anulare. Sulla 12 Genova-Roma si registrano code tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova Est e tra Santa Severa e Roma Ovest. Per lavori invece si resta in coda sulla 7 Serravalle-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Lungo la 8 code a tratti tra il bivio per la 36 Pedemontana e Legnano verso Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music.
10: Sunday Music.
9: Musica di gran classe per la tua domenica sera.
10: Radio Monte Carlo.
9: Sunday Music.
11: Un nuovo appuntamento con il Sunday Music sta per iniziare qui su Radio Monte Carlo in questa prima domenica d'estate. Ben ritrovati come sempre dalla vostra Giorgia Venturini e anche questa sera per 3 ore dalle 19 alle 22 la nostra grande musica sarà la protagonista assoluta. Saluto la mia squadra Federica Pogliani in redazione e Davide Ippolito in regia e partiamo quindi con una canzone il cui testo è stato scritto in un attimo. L'ha raccontato il frontman dei Double, Kurt Malou. Per lui è stato quasi inquietante perché le parole sono apparse all'improvviso. Non avrebbe mai immaginato che avrebbero toccato così tanti cuori in tutto il mondo. Con The Captain of Her Heart, i Double su Radio Monte Carlo.
4: Radio Monte Carlo.
9: Sunday Music.

0: È iniziato da poco il Sunday Music su Radio Monte Carlo in questa domenica di giugno. Ci attende una serata di musica, di quella che sa regalare emozioni e che non tramonta mai. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Music.
1: Bentornati in questo Sunday Music su Radio Monte Carlo, e adesso stiamo per ascoltare un messaggio che non passerà mai di moda. La prossima canzone è un inno universale alla pace, all'amore fraterno e all'unità, e anche se l'umanità ha fatto tanti sbagli in passato, non è troppo tardi per lasciarsi alle spalle le ingiustizie sociali. Questo è l'augurio di Bob Marley con la sua One Love, People Get Ready su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo,

0: Finalmente è arrivata l'estate e potremmo noi non festeggiare la stagione più calda dell'anno senza la grande musica che ci fa sognare? Certo che no, quindi torniamo tra poco.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
1: Radio Monte Carlo Summer.
2: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
6: Qui Giorgia Venturini su Radio Monte Carlo con il Sunday Music. Il prossimo brano è stato inizialmente pubblicato nell'87 e ha avuto un grandissimo successo. L'anno successivo è tornato in vetta alle classifiche sulla bocca di tutti grazie al film cult Tutti pazzi per Mary. I registi, i fratelli Farrelly, la scelsero come colonna sonora non solo per il ritmo orecchiabile ma soprattutto per il richiamo al nome della protagonista. Su Radio Monte Carlo, Mary's Prayer di Danny Wilson.
7: Radio Monte Carlo.

0: finisce questa prima ora insieme, ma il Sunday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24. A seguire l'aggiornamento meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Buonasera da Esther Oletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz li farò saltare in aria. Ghalibaf avverte, stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto e la delegazione lascia il tavolo dei negoziati a Lucerna. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago, nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti tra i 17enni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta, la figlia maggiore. È stato domato l'incendio all'ospedale del Mare di Napoli nel quartiere Ponticelli. Le fiamme divampate da alcune pedane in legno avevano avvolto i pannelli esterni di un'ala della struttura, generando una colonna di fumo nero. Non risultano feriti. Alcuni reparti sono stati evacuati in via precauzionale. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. MotoGP, trionfo di Marc Marquez al Gran Premio della Repubblica Ceca davanti ad Ogura e Bagnaia. Il centauro spagnolo a meno 40 da Bezzecchi. Mondiali di calcio, la Spagna travolge l'Arabia Saudita dalle 21.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
14: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Radio Monte Carlo. Meteo con
15: Unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
16: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nella giornata di domani ancora alta pressione, quindi ancora prevalenza di tempo bello, al mattino in particolare splenderà dappertutto il sole. Nel pomeriggio nuvole in aumento sulle zone montuose del paese, con qualche improvviso temporale sulle Alpi e sull'Appennino centrale e settentrionale. Per quello che riguarda le temperature, caldo afoso sempre intenso, punte fino a sfiorare i 40 gradi soprattutto al centro nord e in Sardegna. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, anche qui domani splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 30-31 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 12 Genova-Roma un veicolo in fiamme crea code tra Chiavari e Rapallo verso il capoluogo Ligure. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga traffico rallentato a causa di un incidente all'incrocio a Badia Lariana in direzione Monza. Lungo la 4 Milano-Brescia code a tratti tra Nodo di Pero e Cormano in direzione Trieste. Sull'autostrada verso Milano code a tratti tra Colleferro e il bivio A1 di ramazione Roma Sud. Tra Sette Bagni e il bivio di ramazione Roma Nord grande raccordo anulare. Code a tratti anche tra il bivio A11 raccordo Lucca Viareggio e Pistoia. Sulla 56 tangenziale di Napoli coda per traffico allo svincolo di Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per lavori code sulla A7 Serravalle Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music. Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo, Sunday Music.
0: Il Sunday Music prosegue con la sua seconda ora di questa serata su Radio Monte Carlo. Ci sono io, la vostra Giorgia Venturini, in questo primo giorno d'estate. È tempo di sole, onde, mare. La prossima canzone fa riferimento a una spiaggia precisa, quella di Formentera. A detta dell'artista, scomparso l'anno scorso, quest'isola meravigliosa è stata davvero importante per lui e sua moglie. Ascoltiamo con gli occhi dell'amore On the Beach su Radio Monte Carlo, Chris Ria.
4: Radio Monte Carlo.
5: Sunday Music.

0: E se l'estate è uno stato mentale, per noi lo è la grande musica che ci accompagna tutto l'anno. Torniamo tra pochissimo.
1: Radio Monte Carlo, Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Riccardo Muti, in programma lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
3: Black Friday Summer Edition Comet, le offerte top dell'estate. iPhone 15 128 giga a soli 589 euro fino al 2 luglio da Comet.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: Jerry Calà per Seat, prima...
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music, Sunday Music.
0: Fino alle 22 io, Giorgia Venturini, sarò con voi e con il Sunday Music in questa domenica 21 giugno. E adesso un brano dal sound unico in cui Peter Gabriel affronta un tema antico, quello della gelosia, che genera reazioni impreviste. A questo si riferisce la metafora della scimmia, che indica il nostro lato primordiale. A volte il nostro istinto o subinconscio si fanno sentire, allora sta a noi imparare a capirli e capirci. Su Radio Monte Carlo, Shock the Monkey, Peter Gabriel.
2: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: Se siete alla ricerca della carica per la prossima settimana, siete nel posto giusto. Grandi artisti e le loro canzoni meravigliose vi aspettano tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Someday music.
2: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento posti disponibili.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
7: Questa domenica di giugno continua con il Sunday Music. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Teneramente, il festival estivo in scena all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera sul Lago di Garda, in partenza settimana prossima, 26 giugno fino al 2 agosto. Il festival ha creato Teneramente a quattro zampe, che promuove l'accesso ai cani e ai loro padroni con un'accoglienza speciale, come ciotole per l'abbeveraggio, biscotti e altri servizi offerti a coloro che prenoteranno un posto zampa per assistere con il proprio cane ai concerti in programma. Per saperne di più consultate il sito radiomontecarlo.net. E ora Eternal Flame su Radio Monte Carlo, le Bengals.
8: Radio Monte Carlo.
9: Sunday Music.

0: E anche questa seconda ora è giunta al termine, ma rimanete sintonizzati. La musica del Sunday Music torna tra pochissimo su Radio Monte Carlo.
1: Ah! E se ci sono costi nascosti? Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Ah! E se non caricano streaming?
5: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music.
10: Sunday Music.
9: Musica di gran classe per la tua domenica sera.
10: Radio Monte Carlo.
9: Sunday Music.
0: Terza e ultima ora del Sunday Music di Radio Monte Carlo, sempre insieme alla vostra Giorgia Venturini anche in questo fine settimana di giugno. Questa sera ritroviamo una canzone che ruota intorno a una confessione. Un ragazzo ammette di aver tradito la sua amata, ma lo fa solo per colmare il vuoto dato dalla loro separazione. In realtà anche lei non è stata fedele e arrivano alla stessa conclusione, sono entrambi umani. The Human League su Radio Monte Carlo con Human.
3: Radio Monte Carlo
9: Sunday Music.

0: Il Sunday Music qui su Radio Monte Carlo con la grande musica e ancora tantissime curiosità. Restate con me.
1: Radio Monte Carlo. Sunday Music.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Just gonna stand there.
6: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
8: Only goal.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
15: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Siete su Radio Monte Carlo, questo è il Sunday Music in questa domenica estiva e adesso un brano la cui idea è nata con estrema semplicità. I Kool & The Gang stavano lavorando alle Bahamas in quel periodo, erano sulla spiaggia e il cantante James Taylor guardava i figli dei componenti del gruppo giocare felici. Un pensiero gli balenò all'istante: quanto siamo fortunati, dovremmo aver cura di quello che abbiamo e che di bello la vita ci regala. Cherish, i Kool & The Gang su Radio Monte Carlo.
16: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: Sunday Music resta con voi fino alle 22, ma prima di continuare con la nostra grande musica vi ricordo che dopo di noi vi aspetta Maggie Charlton con il suo Monte Carlo Night Story. State con noi.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Maggie Charlton. Vi aspetto tutti i weekend dalle 22 all'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.
2: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
6: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
11: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
11: No!
12: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Strada facendo.
15: Just gonna stand there.
16: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
18: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
19: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
18: Oh, Contacta, adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
24: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: Attenzione,
0: prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
3: Bentornati al Sunday Music con me, Giorgia Venturini, su Radio Monte Carlo. E adesso una vera e propria lettera d'amore. Richard Marx l'ha scritta per colei che sarebbe diventata sua moglie, l'attrice Cynthia Rhodes, che all'epoca si trovava in Sudafrica per le riprese di un film. Alla fine degli anni Ottanta non era facile, come adesso, comunicare, quindi lui le inviò la traccia per posta. Inizialmente non era destinata ad essere pubblicata, ma l'artista si è poi lasciato convincere dai suoi amici e noi li ringraziamo, perché è una canzone iconica che ci scalda sempre il cuore. Su Radio Monte Carlo, Right Here Waiting, Richard Marx.
4: Radio Monte Carlo.
25: Sunday Music.

0: Il tempo è davvero volato anche stasera e siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi con il Sunday Music. Ringrazio Davide Ippolito in regia, Federica Pogliani in redazione e tutti voi per averci scelto. Noi ci sentiamo il prossimo weekend, dalla vostra Giorgia Venturini è tutto e adesso vi lascio la nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. Vi auguro una buona serata sempre in compagnia di Radio Monte Carlo.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona domenica e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie, sono felice di portarvi questa sera insieme a me nel nostro viaggio musicale alla scoperta degli artisti e dei successi che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Grazie a Davide Ippolito in regia con me e a Marco Fullone che ha programmato la musica per noi. Iniziamo subito la nostra serata con un classico intramontabile che attraversa generazioni e continenti, reinventato con eleganza e personalità. Alla voce c'è l'inconfondibile Al Jarreau. Il brano che ascoltiamo è The Girl from Ipanema, che nasce nei primi anni 60, è stato scritto da Vinicius de Moraes e Antonio Carlos Jobim ed è diventato uno dei brani simbolo della bossa nova nel mondo. Il brano racconta di una ragazza che passeggia lungo la spiaggia di Ipanema a Rio de Janeiro, osservata con ammirazione e un pizzico di malinconia, un'immagine semplice ma diventata davvero iconica. E noi diamo inizio alla nostra serata a Monte Carlo Night Story con la voce di Al Jarreau con The Girl from Ipanema.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Carlo Night Story, torniamo fra pochissimo con un brano particolarmente affascinante del repertorio di Bill Withers.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Riccardo Muti, in programma lunedì 20 luglio in Piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.

Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Ogni record, ogni limite è fatto per essere battuto, come il limite delle 2 ore per la maratona. C'è sempre l'atleta che cambia le regole del gioco. Arriva in Italia Volvo EX60, The Game Changer. Tecnologia mega casting, core computer da 250 trilioni di operazioni al secondo, cintura di sicurezza multiadattiva e fino a 680 cavalli di potenza. Sei pronto a lasciarti sorprendere di nuovo? Scopri Volvo EX60, The Game Changer.
5: Monte Carlo Nights Story.
6: Ciao, buona serata. Prosegue il nostro percorso tra i successi e gli artisti che hanno scritto pagine indimenticabili di Monte Carlo Nights. Torniamo alla grande classe di Bill Withers con un brano tratto da Menagerie, l'album del 1977, che mostra il lato più morbido e raffinato del suo soul. La canzone che ascoltiamo è I Want to Spend the Night, una dichiarazione di desiderio e vicinanza emotiva. Il protagonista non cerca semplicemente una storia passeggera, ma esprime il desiderio di condividere una notte speciale con la persona amata, fatta di intimità, complicità e tenerezza, il tutto con quel modo diretto, sincero e profondamente umano che ha reso unica la scrittura e soprattutto la musica di Bill Withers. Noi abbiamo la fortuna di ascoltarla qui a Monte Carlo Night Story, la voce di Bill Withers con I Want to Spend the Night.
7: Monte Carlo Night Story.

0: Listen to my heart.
1: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con una delle voci più celebri dagli anni 70 in poi.
2: Just gonna stand there.
3: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: L'inflazione

0: prezzi per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Monte Carlo Nights Story.
4: Buona serata su Radio Monte Carlo con Maggie. Questa sera un viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. L'artista che sta per arrivare iniziò la sua carriera cantando nei club. Da Cincinnati a Saint-Tropez diventò famosa nella metà degli anni 70 a New York, dove ebbe occasione di conoscere e collaborare con jazzisti del calibro di George Benson, Quincy Jones, Al Jarreau. Si fece quindi notare con un successo internazionale che si chiama Street Life, cantato insieme ai Crusaders. È Randy Crawford e noi ascoltiamo dal suo omonimo album Secret Combination un brano che parla di quei legami invisibili, intensi, che non seguono regole ma solo sentimenti. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story la voce di Randy Crawford con Secret Combination.
5: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Nights Story.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
6: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
6: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
6: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Monte Carlo Night Story.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
6: Night's Story.
0: Buona serata e buona domenica, sono Maggie ed è un piacere essere insieme a voi. Entriamo nella nostra seconda ora tra la musica e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Adesso ci spostiamo all'incrocio tra hip hop e jazz con Guru, mente del progetto Jazz Matats, una delle esperienze più originali degli anni 90, capace di mettere in dialogo il rap con grandi musicisti jazz contemporanei. Il brano è No Time to Play, realizzato con il chitarrista Ronnie Jordan e la cantante DC Lee. La canzone è un invito a non sprecare il proprio tempo e soprattutto il proprio talento. Guru riflette sull'importanza della crescita personale, della determinazione, della consapevolezza, ricordando che a volte la vita offre delle opportunità che non vanno lasciate sfuggire. Il groove della chitarra di Ronnie Jordan, il ritornello soul di DC Lee creano questa atmosfera elegante e rilassata, mentre il testo mantiene un messaggio positivo e concreto, ovvero credete in voi stessi, restate concentrati sui vostri obiettivi e non perdete tempo in ciò che non conta davvero. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story, No Time to Play.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco. Preparatevi a entrare in un'atmosfera anni 70 con gli Steely Dan.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su Yomo.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su 2 solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story.
0: Ben ritrovati, sono Maghi con voi questa domenica notte alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Adesso facciamo spazio alla raffinatezza sofisticata degli Steely Dan, il progetto guidato da Donald Fagen e Walter Becker. Il brano che ascoltiamo si chiama Josie, tratto dall'album Asia, ed è uno di quei brani che sembrano scorrere con una naturalezza assoluta, ma in realtà nascono da un lavoro di produzione incredibilmente accurato. Per ottenere quel groove così fluido, la band arrivò a registrare decine di take con musicisti di altissimo livello, cercando la versione perfetta più che la spontaneità immediata. La figura di Josie nel testo è quella presenza carismatica che rientra nella vita notturna dalla città come una forza quasi magnetica. Non è solo un personaggio, ma è proprio un simbolo di energia, libertà e stile. Un'altra particolarità è che, come spesso accade proprio nei brani degli Steely Dan, il racconto è volutamente ambiguo. Più che una storia lineare, è una serie di immagini e suggestioni che lasciano spazio un po' all'interpretazione. Però il risultato finale è un equilibrio raro tra raffinatezza jazz, sensibilità e ironia sottile. Ascoltiamo gli Steely Dan a Monte Carlo Night Story con Josie.
11: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con una bellissima reinterpretazione del brano Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Just
5: gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16,700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a €200 in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Buonasera, questa è la notte di Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Adesso un momento di grande eleganza interpretativa con Trente Osterhaus, una delle voci più raffinate del panorama jazz e pop europeo. Il brano è Raindrops Keep Falling on My Head, uno dei classici scritti da Burt Bacharach e Hal David e reso celebre nel film Butch Cassidy and the Sundance Kid. È una canzone che parla di resilienza in modo semplice, quasi anche disarmante, accettare le difficoltà senza lasciarsi sopraffare, con l'idea che le gocce di pioggia rappresentino i problemi della vita che continuano a cadere ma non riescono a cambiare il nostro stato d'animo. Nell'interpretazione di Trente Osterhaus il brano perde ogni leggerezza superficiale, acquista una sfumatura più intima e sofisticata. La sua voce porta una calma quasi disarmante, ma davvero molto elegante. La voce di Trente Osterhaus a Monte Carlo Night Story con Raindrops Keep Falling on My Head.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, arrivano a breve i 4Play con una bellissima versione di un brano originale di Roberta Flack e Donny Hathaway.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
4: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Buona serata da Maghi e benvenuti nella notte di Radio Monte Carlo. È da poco passata la mezzanotte, si apre la terza ora di Monte Carlo Night Story e adesso restiamo immersi nel mondo del jazz contemporaneo e dello smooth R&B. I 4Play, il celebre supergruppo composto da musicisti di altissimo livello, ci accompagnano in un viaggio di emozioni con The Closer I Get to You, interpretato in questa versione da Patty Austin e Peebo Bryson. Questo brano è una reinterpretazione del classico originale di Roberta Flack e Donny Hathaway, e in questa versione i 4Play ne esaltano la delicatezza melodica e l'intensità vocale, fondendo armonie raffinate con il loro tipico groove sofisticato. Ascoltiamo i 4Play con Patty Austin e Peebo Bryson a Monte Carlo Night Story con The Closer I Get to You.
0: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra pochissimo con un momento di grande delicatezza con Gordon Haskell a Monte Carlo Night Story.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Monte Carlo Nights Story.
0: Buonasera, il nostro viaggio nella storia della musica di Monte Carlo Nights continua e adesso arriva un momento di grande delicatezza con Gordon Haskell, voce calda, profondamente espressiva della scena cantautorale britannica. Il brano si chiama How Wonderful You Are. È stato pubblicato nei primi anni 2000 ed è diventato un successo inaspettato per la sua semplicità emotiva. È una canzone che si muove su un linguaggio diretto, quasi sussurrato, in cui il protagonista osserva e celebra la persona amata con gratitudine. Questo brano porta proprio questa essenzialità, lontana dalle produzioni più elaborate dell'epoca, ha contribuito a renderla così riconoscibile e amata, soprattutto in ambito radiofonico, dove la sua atmosfera intima riusciva a creare un contrasto forte con i suoni più costruiti del pop contemporaneo. Il risultato è un brano che non cerca effetti, ma punta tutto sulla verità del sentimento e della voce. E noi abbiamo la fortuna di ascoltarla insieme a Monte Carlo Night Story, Gordon Haskell con How Wonderful You Are.
4: Monte Carlo Night Story.

0: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco ci immergiamo in sonorità elettroniche con un tocco di soul con la musica di Moby.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: La nostra domenica sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi giunti alla fine della nostra serata insieme, quasi ora di andare a dormire, ma abbiamo ancora diversi brani da ascoltare e scoprire insieme. Come adesso ci spostiamo un po' verso l'elettronica con un tocco soul. Lui è Moby, uno dei pionieri dell'elettronica moderna, e qui collabora con Sylvia Robinson nel brano che si chiama Sunday, The Day Before My Birthday, che in italiano significa domenica, il giorno prima del mio compleanno. Questo brano è tratto dall'album 18 del 2002. Moby utilizza il campionamento in maniera creativa, fondendo la voce di Sylvia Robinson con ritmi elettronici e orchestrazioni soft. Il risultato è una traccia che mantiene un groove rilassato ma sofisticato, perfetta per chi ama l'elettronica con un'anima soul. Moby e Sylvia Robinson a Monte Carlo Night Story con Sunday, The Day Before My Birthday.
2: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: La musica di Radio Monte Carlo, a Monte Carlo Nights Story, che ci ha accompagnato fino a qui. Il nostro viaggio purtroppo per oggi termina, ma un ringraziamento speciale va a Davide Ippolito, che è stato in regia con me questa sera. Grazie Davide, ed è stato anche un vero piacere stare insieme a voi, accompagnarvi alla scoperta dei grandi successi e degli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Noi ci ritroveremo il prossimo sabato a partire dalle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Io sono Maghi, vi auguro una splendida buonanotte. Ciao!

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono uomini che lottano un giorno e sono bravi. Altri che lottano un anno e sono più bravi. Ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi. Però ci sono quelli che lottano tutta la vita. Essi sono gli indispensabili. Bertolt Brecht.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tamo, senza sapere come, né quando, né da dove. Tamo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ricordati che l'uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso. Marco Aurelio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile. Summer Roberts.

dall'1 alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Stanotte tienimi sul tuo cuore. Avvolgimi nel tuo sogno. Incantami col tuo fiato. Sii sola con me solo. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.